0: di scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana. Donald Trump, i giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo Ius Soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di

0: riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
1: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli investigatori, a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
0: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
0: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo Ius Soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
2: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. Manette: 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti secondo gli investigatori a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
1: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
1: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti di

0: 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Questa è Touring 104.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Centinaia di persone con le candele accese hanno sfilato ieri lungo le strade di Casalotte a Roma in ricordo di Kamal, Hosne Yahan e della figlia di 8 anni a Roa. Il quartiere romano nella zona di Casal Selce ha ricordato così le vittime della strage avvenuta nella serata del 26 giugno, quando un'intera famiglia è stata uccisa probabilmente a colpi di mannaia. Unico superstite l'altro figlio, un ragazzo di 18 anni in testa al corteo, il parroco della chiesa di Santa Rita e l'imam Sami Salem. Veniamo adesso all'emergenza caldo che, nonostante i temporali, continua a preoccupare il servizio della redazione.
2: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Tanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
1: Dicevamo del maltempo, nelle ultime ore nuovi temporali di calore da nord a sud del servizio.
3: Violento nubifragio ha colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
1: Dall'estero nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'Alta Corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente

0: intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. L'ordine firmato da Trump prevedeva invece di negarla ai figli di persone presenti illegalmente o temporaneamente negli Stati Uniti. I giudici hanno invece dato ragione all'amministrazione Trump sul fronte dello sport, mantenendo il divieto per gli atleti transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Dopo l'appello del Papa ai lefebvriani ad evitare lo scisma ordinando nuovi cardinali, il superiore generale Don Davide Pagliarini ha replicato con una lettera in cui ringrazia il pontefice per la premura, senza però accogliere né rifiutare in modo esplicito l'appello a fermarsi. Pagliarini ricorda che la fraternità fu già dichiarata scismatica nel 1988 per ragioni in circostanze del tutto analoghe a quelle odierne. Il superiore generale dice anche di aver desiderato a lungo un incontro con il Papa, occasione che purtroppo non si è ancora presentata. All'alba di ieri, nelle province di Napoli ed Avellino, gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri, 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. A Cicciano è stato arrestato Antonio Passariello. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nella Bassa Erpinia. A Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Ellis con il punteggio di 6-3-1, 6-6-7-3-6. Bene invece Lorenzo Sonego, che si impone sull'argentino Echeverri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria sofferta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprende oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Abbiamo terminato, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
6: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento, con qualche residuo fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili, con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali, ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana. Al contrario, si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo, e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali, con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo Sanremo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Centinaia di persone con le candele accese hanno sfilato ieri lungo le strade di Casalotto a Roma in ricordo di Kamal, Hosne Yahan e della figlia di 8 anni a Rowa. Il quartiere romano nella zona di Casal Selce ha ricordato così le vittime della strage avvenuta della serata del 26 giugno, quando un'intera famiglia è stata uccisa probabilmente a colpi di mannaia. Unico superstite l'altro figlio, un ragazzo di 18 anni in testa al corteo, il parroco della chiesa di Santa Rita e l'imam Sami Salem. Veniamo adesso all'emergenza caldo che, nonostante i temporali, continua a preoccupare il servizio della redazione.
2: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Tanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
1: Dicevamo del maltempo, nelle ultime ore nuovi temporali di calore da nord a sud del servizio.
3: Un violento nubifragio ha colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
1: Dall'estero nuovo stop per Donald Trump. Dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, l'Alta Corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. L'ordine firmato da Trump prevedeva invece di negarla ai figli di persone presenti illegalmente o temporaneamente negli Stati Uniti. I giudici hanno invece dato ragione all'amministrazione Trump sul fronte dello sport, mantenendo il divieto per gli atleti transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Dopo l'appello del Papa ai lefebvriani ad evitare lo scisma, ordinando nuovi cardinali, il superiore generale Don Davide

0: Pagliarini ha replicato con una lettera in cui ringrazia il pontefice per la premura, senza però accogliere né rifiutare in modo esplicito l'appello a fermarsi. Pagliarini ricorda che la fraternità fu già dichiarata scismatica nel 1988 per ragioni in circostanze del tutto analoghe a quelle odierne. Il superiore generale dice anche di aver desiderato a lungo un incontro con il Papa, occasione che purtroppo non si è ancora presentata. All'alba di ieri, nelle province di Napoli ed Avellino, gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri, 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. A Cicciano è stato arrestato Antonio Passariello. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nella Bassa Erpinia. A Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Ellis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego, che si impone sull'argentino Echeverri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria sofferta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprende oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Abbiamo terminato, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
8: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 10:11 e va ora in onda Touring Café con Rituccia Nocera. Summer Edition, e allora si va alla grande, cominciamo. Ieri sono mancata, lo so, c'è stato un inghippo per così dire, mi sono mancata? Speriamo di sì. Allora cominciamo ufficialmente questa puntata di Touring Café e a tra poco.

Pensate che da noi Bausa è un pesce e invece sta facendo ballare praticamente tutto il mondo con questo Magnetic. E abbiamo cominciato ballando questa mattina qui su Touring 104 e cominciamo ufficialmente Touring Café con l'almanacco di oggi, ovvero l'accadde oggi. Che cosa è successo oggi in giro per il mondo, per i secoli? Va bene, la prendo breve però. Pensate che oggi al Modena Park, ovvero al Parco Enzo Ferrari di Modena, Vasco Rossi si è esibito davanti a 220.000 persone, che è comunque meno di ciò che accadrà il 4 luglio, perché lo sapete bene, i biglietti per ultimo arrivano a 250.000 e la gente si è riunita già da parecchi giorni, saranno almeno 3 settimane che c'è gente con piazzata lì, con tende e sacchi a pelo, sfidando il calore di questi ultimi giorni, che è veramente tanto, tant'è che io non sono stata bene, vabbè, voi direte, quando è che tu stai bene, Rituccia? Lo so, avete ragione. Comunque, che cosa è successo in questi ultimi giorni? Va bene, cominciamo col dire che oggi è il 183esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 183 giorni alla fine dell'anno. Mi accontento di arrivare, diciamo, sana e salva, facciamo ottobre? Sì, va bene, va bene anche ottobre. Oggi è Santa Ronne, non lo sapevo. Allora, nel 1931 c'è l'inaugurazione ufficiale della stazione centrale di Milano. Avete presente, no? I grandi cupoloni. Io quando l'ho vista la prima volta io sono rimasta davvero impressionata, vabbè che ero piccola. E nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. E dopo forse un secolo, sì, più o meno, credo di sì. Nel 2002 il volo 2937 della compagnia aerea Bashkirian Airlines si scontra con un Boeing 757 del cargo DHL sui cieli Überlinger in Germania, uccidendo 71 persone. Nel 2003 500.000 persone prendono parte a una marcia ad Hong Kong per protestare, tra le altre cose, sulla gestione governativa dei piani per implementare una nuova legge antisovversione richiesta dall'articolo 23 delle leggi fondamentali di Hong Kong. Ritorniamo sempre lì. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari e molte mamme lì hanno pianto. Dalla gioia, credo. Nel 2009 lo svedese diviene la lingua ufficiale della Svezia. Non sapevo ve ne fossero altre, ma io sono ignorante, perdonatemi. Nel 2012 si svolge la finale del campionato europeo di calcio 2012 a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della Spagna per 4-0. Nel 2013 la Croazia aderisce all'Unione Europea e, come vi stavo anticipando prima, proprio all'inizio, nel 2017, quindi neanche tanto distante, oddio, 9 anni, al Parco Enzo Ferrari di Modena Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone. Allora fu un record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista nell'evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, il Modena Park 2017. Per quel che riguarda compleanni, decessi, che non potrei dire per il contratto firmato con l'editore, ce li vediamo subito dopo.

un balzo negli anni Ottanta, così per cominciare a dare gli auguri, per esempio, a George Sand, nato nel 1805, scrittore e drammaturgo francese. Oppure a Charles Laughton, attore e regista britannico, nato nel 1899. Ci avviciniamo un po' con William Wyler, 1902, regista tedesco, I migliori anni della nostra vita. Non so se ve lo ricordate, un film secondo me bellissimo, che parlava un po' dei profughi, della guerra, insomma di tutti quelli che avevano sofferto proprio a causa della guerra, e allora era ancora ambientato nella seconda guerra, durante la seconda guerra mondiale. Insomma, diamo gli auguri a Estée Lauder, nato il 1 luglio del 1908, imprenditrice statunitense. Olivia de Havilland, ve la ricordate? 1 luglio 1916, attrice britannica. Leslie Caron, ballerina, attrice francese. Oppure Sidney Pollack, tanti auguri, regista, attore, produttore cinematografico statunitense. Antonio Salinas, attore e regista. Dana Croyd, qui veramente siamo nel cult come sogno proprio, attore, cantautore, armonicista canadese, armonicista, non lo sapevo proprio. Francesca Reggiani, comica, cabarettista, imitatrice. Qui mi devo fermare un attimo perché oggi è il compleanno di Lady Diana, la principessa triste. Patrick McEnroe, ex tennista statunitense, lo sappiamo oggi, soprattutto in questi giorni che è cominciato Wimbledon, lui parla ancora, dalla sua opinione praticamente su tutto. Pamela Anderson, modella, attrice e produttrice televisiva canadese. Rocco Casalino, giornalista. Roberta Bruzzone, criminologa. Quanti ce ne sono oggi? Liv Tyler, attrice ed ex modella statunitense, soprattutto figlia di Steven Tyler, di Aerosmith. E a finire Daniel Ricciardo, pilota automobilistico australiano. Dobbiamo ricordare qualcuno che non c'è più? Sì, Margot Hemingway, attrice e supermodella statunitense. Oppure Robert Mitchum, attore statunitense. Walter Matthau, un altro attore statunitense. Marlon Brando, attore, regista e sceneggiatore statunitense. Sergio Sollima, regista, sceneggiatore e critico cinematografico. Tantissimi oggi, veramente. Direi di fermarci un attimo. Ci risentiamo subito dopo.

la testa gira stamattina, gira veramente, perché fa caldo, ragazzi, fa tantissimo caldo. La Protezione Civile sta mettendo praticamente a pieno dei piani per cercare di arginare questo caldo micidiale che ci sta veramente uccidendo. Ha fatto 1800 morti in tutta Europa e vedremo cosa accadrà. Pare che ci sarà a breve un abbassamento delle temperature. Intanto la prima notizia di oggi, che non ha niente a che vedere con il caldo, per fortuna, pare che sia stata scoperta questa mummia di una nobildonna del 1800 che è morta a 26 anni. Dove è stata scoperta? In una chiesa in Irpinia. Ed è, a quanto pare, bellissima. Sì, sto guardando le foto ed si è conservata in uno stato praticamente perfetto e doveva essere davvero una donna veramente bella. Lei è una giovane nobildonna del paese, aveva solo 26 anni quando è morta nell'Ottocento. L'hanno ritrovata mummificata durante i lavori di messa in sicurezza nella chiesa dell'Immacolata a Prata Principato Ultra, piccolo paese dell'Interland di Avellino. Era stata tumulata, pensate, nei pressi dell'altare e rinvenuta in perfetto stato di conservazione. Una cosa incredibile, una scoperta che ha dell'incredibile e che ha subito mobilitato la soprintendenza di Salerno e Avellino. Grazie ad un'epigrafe presente al lato della sepoltura si è riusciti a risalire all'identità: Maria Macrina Grillo, morta il 22 aprile 1843 all'età di 26 anni. Era una monaca in casa, pare, una donna che conduceva una vita religiosa e di preghiera, pur vivendo nella propria casa senza appartenere a un convento. Suo padre era un notaio. Interessante notare che non era stato fatto sul cadavere nessun intervento di mummificazione, praticamente si è conservata così a ragioni microclimatiche o probabilmente a qualche particolare batterio. Ed ecco perché la notizia è interessante, perché probabilmente poi faranno delle verifiche sul caso. E vi assicuro che la foto è incredibile, perché lei è davvero bella, bellissima. Va bene, detto questo io mi fermo e tra poco ci sentiremo, tra poco ci sarà il piccolo break, ovvero quello delle 10:30, e vi lascio adesso a questa.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Fantastica, siamo ritornati così in onda su Turin 104, questo è Turin Caffè e quella era On My Soul, il nuovo brano estratto dall'album The Romantic di Bruno Mars, una storia d'amore, bellezza interiore. Ecco, l'artista di Honolulu, il ricordo, sarà in concerto a Milano i prossimi 14 e 15 luglio. E On My Soul, il nuovo singolo di Bruno Mars, la sua intensità armonica e testuale, e continua a confermare l'estetica di questo nuovo tempo, di questo suo album tutto nuovo, di questo artista globale che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica del Billboard 200, così come se niente fosse, dopo 10 anni dall'ultimo album che aveva non mi viene nemmeno la parola perché è talmente bella, che mi ha suggestionato. Comunque l'ultimo album pubblicato è stato veramente 10 anni fa, ragazzi, una cosa incredibile, sembra che il tempo non sia passato per lui. Va bene, veniamo a noi, di che cosa possiamo parlare adesso? Ve lo dico subito, ecco, Balenciaga, un manager di Balenciaga, uno dei più alti tra le altre cose, è stato licenziato per molestie e commenti sessisti alle dipendenti. Un manager di altissimo livello in forza allo stabilimento italiano, lo stabilimento di Scandicci, con uno stipendio, pensate bene, da 250.000 euro l'anno, è stato licenziato perché per una lunghissima serie di condotte moleste e umilianti nei confronti delle dipendenti del suo reparto. Il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso dell'uomo contro il licenziamento, ritenendolo pienamente legittimo. Secondo i giudici, l'uomo avrebbe creato un ambiente di lavoro caratterizzato da mancanza di rispetto, degradante e umiliante per le lavoratrici. Che cosa faceva? Ve lo dico subito. Ragazze, è l'ora del sesso, era una delle sue frasi preferite. E per non parlare di tutte le altre, insomma. A incastrare il manager sono state le testimonianze delle lavoratrici del suo reparto, raccolte durante un'indagine interna avviate dall'azienda dopo che un sondaggio anonimo aveva fatto emergere un punteggio molto basso alla voce discriminazioni. Le dipendenti, inizialmente reticenti per paura di perdere il posto di lavoro, purtroppo è questo, hanno raccontato poi i fatti in colloqui individuali riservati senza la presenza dei superiori. Tra gli episodi più gravi contestati al manager, quello avvenuto nel 2022 durante una riunione di lavoro, quando avrebbe legato, ascoltate bene, avrebbe legato una dipendente a una sedia con un elastico davanti ai colleghi. Cioè, una cosa pazzesca, cioè, cosa mi tocca leggere davanti, cioè nel 2026. Le donne hanno raccontato anche di essere state vittime di apprezzamenti felici non richiesti, pacche, quelle famose, no? Vere e proprie sculacciate, anzi, oltre inviti a non indossare il reggiseno o altro intimo sul posto di lavoro. Diverse poi le frasi shock riportate dalle testimoni in aula. Simulando il suono di una campanella, il manager avrebbe annunciato alle colleghe, come vi dicevo prima, ragazze, è l'ora del sesso. A una lavoratrice avrebbe anche detto, senza mezzi termini, tu mangi in continuazione oppure sei ingrassata, portando in ufficio una bilancia e invitandola a pesarsi ogni giorno. Una collega invece sarebbe stata allontanata con la frase, tu spostati, quella è la fila di chi ha... Vabbè, non lo posso ripetere, veramente, non... È incredibile che sia stato solamente licenziato e non indagato, cioè... Non basta, secondo me. Qui si dovrebbe finire in tribunale. Assolutamente. Al giorno d'oggi ancora mi sembra incredibile che si possa assistere a cose del genere. Va bene, cominciamo le polemiche, è arrivato il momento, sono solo le 10:44.

Il cammino nella vita nella metafora di una partita di football, perché no? Non è andata però altrettanto bene ad Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale. Passerà un brutto quarto d'ora in attesa di scoprire la verità. Io non giudico nessuno finché non è arrivato proprio il verdetto dei giudici. Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sull'agenzia delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava serate e party all inclusive per i clienti VIP, soprattutto i calciatori. Ecco, la notizia è appena arrivata, perciò. Bastoni è il primo calciatore indagato. L'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una ragazza, all'epoca dei fatti 17enne. La vicenda è però da chiarire, perché la ragazza, sentita come testimone, avrebbe detto che tra loro non c'è stato alcun rapporto. Però di quell'incontro c'è traccia nelle carte dell'inchiesta. Come dicevo prima, sarà la giustizia a stabilire quanto siano serie e fondate le accuse. A prescindere dall'esito, però, mi sento di consigliare a Bastoni un nuovo inizio professionale lontano dall'Italia, perché diciamo che questa è la seconda brutta storia che lo colpisce nel giro di pochissimo tempo. Vedremo che cosa accadrà.

Eccoci qua, siamo ritornati qui in studio a parlare di questi mondiali che stanno veramente riservando delle sorprese, come per esempio il Paraguay che fa la storia, elimina la Germania ai rigori grazie alla rete del dischetto decisiva di Canale, si regala gli ottavi di finale del mondiale, ragazzi. Adesso affronterà una tra Francia e Svezia, ma la squadra del CT Alfa Roja ha scritto un capitolo storico per il paese, 4-5, incredibile, ma ne stiamo vedendo davvero di tutti i colori con questi mondiali, pazzesco. Ma non soltanto loro, pensate al Marocco che ha battuto la nazionale marocchina, ha passato ai sedicesimi di finale contro l'Olanda e raggiunge il Canada agli ottavi. Un passo veramente importante verso il sogno di fare meglio dello scorso mondiale, concluso al quarto posto. Tornati negli spogliatoi, i giocatori nordafricani hanno dato il via alla festa con balli e canti, e credo che abbiano anche stappato diverse bottiglie di champagne. Ecco, adesso vedremo insomma che cos'altro accadrà. Qualcuno diceva che saranno le solite favorite a festeggiare poi alla fine, ma mi sa che ci saranno delle sorprese, insomma. Germania e Olanda, che sono state già eliminate, non credo proprio. Chi lo sa, magari alla fine vedremo davvero delle sorprese che non ci aspettavamo. Io continuo a fare il tifo per le Cenerentole, perché è giusto così, le Cenerentole. Lo scopriremo, lo scopriremo.

0: E insomma, ragazzi, siamo quasi arrivati al break delle 11 che sancisce la fine della prima parte di Touring Café. Come passa il tempo quando ci si diverte? Forse si diverte meno il sacerdote che si è scantato e schiantato contro il guardrail positivo alla cocaina. È successo nel 2024 in realtà, ma il processo sta cominciando in questi giorni. E che cosa, qual è la storia? Ecco, ve la riferisco in breve, perché in effetti è interessante. Quando leggo queste cose mi arrabbio davvero. Un prete è imputato in tribunale perché sarebbe risultato positivo, sono sicura che questa storia comunque l'avete già sentita, positivo al test tossicologico dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. La procura ha chiesto 1 anno e 2 mesi di carcere. Il sacerdote era finito contro un guardrail a Santa Brigida in provincia dell'Aquila. L'incidente era avvenuto nel 2024, a marzo del 2024. Ecco. Dopo che i soccorsi si erano presi cura di lui, il parroco era stato sottoposto appunto agli esami tossicologici, evidentemente era chiaro che c'era qualcosa che non andava, e i test hanno restituito un esito di positività alla cocaina. Le autorità hanno quindi ritirato la patente al sacerdote e lo hanno denunciato. Dopodiché si è avviato il tutto per il processo, che sta andando proprio in questi giorni. Il prete si è rivolto quindi uno studio legale per tutelarsi. La strategia, sapete qual è? Ecco, ve lo dico, la strategia difensiva si basa su una posizione alquanto strana, perché per l'avvocato del parroco il suo assistito avrebbe consumato la cocaina per errore. Sì, ebbene, è giusto, ho detto giusto, sì, per errore. E gli esami eseguiti al pronto soccorso e la tesi difensiva non dimostrerebbero, secondo l'avvocato, che il sacerdote fosse sotto effetto di stupefacenti presi volontariamente. Avete capito bene, sì. Secondo loro lui avrebbe assunto la cocaina per sbaglio, cioè voi mi dovete spiegare come e perché. Va bene, detto questo, noi ci risentiamo subito dopo il break, quindi rimanete insieme a noi su Turin 104. A tra poco, ciao.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza, con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il

0: Ora un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa la loro proposta, che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna, 35 anni, è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport, il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
1: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
0: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 sfide in campo: alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. una cucina all'aperto da sagra di qualità, riconosciuta

0: all'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22.30 concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Sono le 11.14 e siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Questo è Turin Caffè per la sua seconda parte. Io sono Rituccia Nocera e vi terrò compagnia fino a mezzogiorno. E ve la ricordate questa? White Flag? Sì, era Dido. Se non ricordo male, era la colonna sonora di un telefilm della fine degli anni 90. Roswell, sì, Roswell era un telefilm che parlava di alieni che vivevano qui sulla Terra, nascosti tra di noi. Adesso non farebbe più tanta confusione, tanta pubblicità. Si dice che siano già tra di noi da tantissimo tempo, che siano rettiliani o altro, e sì, sono tra di noi. Ecco, è arrivata la notizia che aspettavamo già da ieri. Una notizia che riguarda la Chiesa. I lefreviani ordinano 4 vescovi senza il permesso del Papa, ed è un pugno nello stomaco del Papa Leone. È successo da poco, praticamente falliti gli ultimi tentativi di ricucitura, è arrivato il gesto clamoroso che comporta la scomunica. A Eichon, in Svizzera, la celebrazione della fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi, decisione presa contro il Papa e il Vaticano. Celebrazione in rito antico e in latino, preceduta da una processione e presieduta da Monsignor Alfonso de la Galarreta, vescovo consacrante, coadiuvato da Monsignor Bernard Ferlet in qualità di co-consacrante. Insomma, i vescovi consacrati senza il permesso del Papa sono Don Pascal Schreiber, svizzero, Don Michael Goldad, degli Stati Uniti, Don Michel Poincinet, de Sivry, Francia, Don Marc Anapierre, Francia, presenti oltre 17.000 fedeli. Insomma, i lefreviani tirano dritto sulle consacrazioni episcopali senza ascoltare l'ultimo appello del Papa, che è stato lanciato ieri, martedì 30 giugno, avviandosi dunque verso lo scisma. Ma che cosa succederà adesso? Cioè, ci sarà veramente la scomunica? Quando è stata l'ultima volta che è accaduta una cosa del genere? Nel 1500? Temo di essere ignorante in materia. Penso davvero che sia stato nel 1500, con le famose tesi di Martin Lutero, non lo so. Chiederò, vi giuro, mi sembra una cosa così strana, veramente. Va bene, appena saprò qualcosa in più, giuro che ve lo dirò. Nel frattempo noi continuiamo.

Troppo carina, troppo carina questa canzone. Sembra veramente di ascoltare una bossa nova di quelle originali, vere, solo in italiano. Va bene, vogliamo parlare di Wimbledon. Wimbledon veramente sta facendo tremare dopo il match shock di nostro Yannick Bello. Ci ha fatto, ragazzi, io ho un'età ormai, non è che posso soffrire in quel modo. È vero che lui si è fatto male, non ha detto nulla quando abbiamo visto il sangue sulla scarpa, la scarpa di tutte le cose. Sapete che si vestono di bianco, no? Il dress code è bianco, quindi devono vestire tutti in bianco. E quando abbiamo visto il rosso sulla scarpa, a me è venuto un colpo personalmente. Lui non ha detto nulla, non ha chiamato i medici, non ha fatto capire niente, però ha continuato a giocare col dolore. Incredibile. Se posso fare polemica, la faccio lo stesso. Fosse stato un calciatore, avrebbero chiamato l'elisoccorso. E va bene, con questa mi sono attirata le ire praticamente di tutta Italia. Va bene, e Wimbledon, i risultati del primo turno. Sull'erba inglese le due azzurre passano il turno, per fortuna. In campo maschile Arnaldi purtroppo viene eliminato. Sonego ce la fa, Cobolli, che era in vantaggio 2-7-1 su Navone, finirà l'incontro oggi, perché arrivata la sera non è stato possibile continuare, non si vedeva più nulla. Giocavano su un campo senza tetto, perciò hanno dovuto rinviare l'incontro. Parliamo di Berrettini. Il KO, insomma, Berrettini è stato fantastico, però un altro incontro che è anche quello al Cardiopalma, lui non ha mollato mai. 7-6 per Wawrinka e poi 6-7 fino alla fine per Berrettini. Wawrinka se lo è ritrovato davanti, gli ruba il primo set, ma Matteo non si scompone, tie break pazzesco per il secondo, tetto chiuso e battaglia fino in fondo nel terzo. Alla fine il romano stringe i denti e porta a casa una delle vittorie più sofferte della stagione. E insomma, primo turno superato, avanti tutta Wimbledon, alla fine è in lacrime Stan Wawrinka. Giuro, era veramente in lacrime, stava piangendo. E vabbè, ragazzi, naturalmente noi facciamo il tifo per il nostro Martello, che dobbiamo fare, è ovvio. È andata bene per noi.

E insomma, stiamo per arrivare veramente all'ultima parte del nostro Touring Café oggi. Sta volando questa puntata, ragazzi. E, veramente ci sono tantissime notizie da dare. Io non

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

ultima parte per Touring Café, insomma sono le 11.36 e io vi terrò compagnia fino a mezzogiorno. Sono Rituccia Nocera e quindi tra poco ci resta poco, ci restano circa 24 minuti così di parlare, per parlare di attualità, perché è appena arrivata una notizia che io devo assolutamente darvi. E Nancy Guerra, la donna che in Egitto è accusata di adulterio e quindi condannata a 6 mesi, è stata prelevata nella notte per permettere all'ex marito condannato per stalking in Italia di vedere la figlia. Ora la donna rischia l'arresto. Guerra era stata condannata, come dicevo prima, in Egitto a 6 mesi di reclusione proprio per adulterio. Vi spiego meglio. Nessi Guerra, la giovane sanremese che è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, si trova in gravissimo pericolo. La situazione è precipitata improvvisamente questa notte, intorno alle 3. La polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e adesso la donna è bloccata in un commissariato locale. Alla base del provvedimento c'è un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la bambina. Il rischio concreto e immediato è che l'uomo utilizzi questo incontro per mostrare alla polizia la sentenza che pende sulla donna. Nessi Guerra è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, una causa intentata proprio dall'ex marito sulla base del diritto locale. Ecco, evidentemente il caso Regeni non ha insegnato nulla. E io spero con tutto il cuore che non accada niente, che così qualcuno qui in Italia faccia qualcosa per aiutare questa donna, perché altrimenti non ne verrà fuori niente di buono.

Come dice il proverbio, una canzone di Freddy al giorno leva il medico di torno, e noi cerchiamo di fare così qui a Turin Caffè. E in effetti pare funzioni, come cura pare funzioni. E veniamo adesso a questo articolo che mi è capitato così tra le mani, un articolo di ieri in realtà, quindi neanche tanto distante. Pare che Firenze sia la terza città italiana ad avere delle sostanze particolari e nell'aria e nell'acqua. Che cosa è successo? Dopo Terni, Firenze è la città italiana dove si trovano più tracce di eroina nelle acque reflue. Sì, ebbene sì, dopo Roma e Pescara invece è quella con più cocaina dispersa nell'aria. E poi ha un primato in solitaria che riguarda le nuove droghe. È la città dove, monitorando l'aria, sono state trovate più tracce di fentanyl. Questo oppioide sintetico dalla potenza enorme che ha causato diversi danni e anche diversi morti. E negli ultimi anni ha fatto tristemente parlare di sé, sì, proprio quell'oppioide a cui dobbiamo anche la morte di diversi personaggi famosi. Non è finita qui però. Firenze è la città con più presenze nell'aria di THC, lo sapete, il principale principio attivo della pianta di cannabis, e anche chetamina. Insomma, se vi capita di andare a Firenze, sappiate che è una città davvero stupefacente. Non ci posso credere di averlo detto, mamma mia. In pratica ti fai una passeggiata in centro e due bevute da una fontana e rischi parecchio, rischi un overdose. E ora si spiegano tante cose. Mamma mia, ragazzi, state attenti, state molto attenti.

E abbiamo continuato a ballare con Canto d'Amore, il Canto d'Amore di Angelina Mango featuring Marco Mengoni, super nuova ragazzi, appena arrivata, fresca fresca di frigorifero, come giusto per conservare le cose, bisogna metterle in frigo, anche in freezer ora come ora. Va bene, vi devo parlare della sedia di Taylor Swift, sì, perché la sedia di Taylor Swift riesce a produrre denaro esattamente come Taylor Swift, che è una macchina per fare soldi, cosa che io non riesco ad essere. Invece di fare soldi, da me i soldi scappano come se non ci fosse un domani. La sedia di Taylor Swift è stata messa all'asta per $7,000, non maglie autografate, non palloni da gara. I Cleveland Cavaliers hanno deciso di mettere all'asta le sedie utilizzate dalle celebrità a bordo campo durante le finals delle Eastern Conference. Sì, a quanto pare la cosa ha funzionato bene, grazie a un sistema di autocertificazione che certifica appunto la presenza e l'utilizzo durante le partite. Questa autocertificazione appunto ha determinato la presenza del fondoschiena di Taylor Swift su quella famosa sedia, che a quanto pare all'asta ha fatto spendere all'acquirente ben $7,000. Quei semplici posti a sedere sono diventati veri oggetti da collezione. Avete capito? C'è chi spende, un esempio perfetto di come nel mondo dello sport e dell'intrattenimento il valore di un oggetto sta sempre più legato alla storia che racconta. Per alcuni è soltanto una sedia, per altri è un pezzo di NBA. E quando si tratta di questo c'è gente che è disposta a tirare fuori soldoni grossi. Ne so, voi spendereste tutti questi soldi per un cimelio del genere? Voglio dire, a me sembra una follia, Io non lo farei neanche se li avessi. Non li ho, che non li ho, ma anche se li avessi non lo farei. Ma c'è gente che ne spenderebbe anche di più probabilmente. Adesso comunque vado a casa a vedere se ho qualcosa del genere che potrebbe essere messo in vendita all'asta. È semplicemente incredibile, guardate cosa riesce a fare Taylor Swift con la sua sola presenza a bordo campo di una partita di NBA.

Sì, mi ero distratta, avete ragione, mi ero distratta perché è arrivata, stavo leggendo questa notizia che riguarda la Juventus, che è entrata in regime di settlement agreement e volevo capire che cosa significasse, non mi piace parlare di cose che non capisco. E l'ho capito, lo capivo, sì, la UEFA ha ufficializzato questo accordo triennale con i bianconeri, infatti la Juventus appunto è entrata in regime di settlement agreement. Che cos'è? È un accordo transattivo, un contratto vincolante, insomma, che mette fine a questa controversia. I bianconeri dovranno pagare 20 milioni di euro di multa, di cui però 14 condizionati. La parte rilevante della sanzione potrà essere evitata nel caso in cui la Juventus rispetti gli obiettivi intermedi fissati dalla UEFA nel corso del periodo appunto di settlement. Inoltre i bianconeri saranno soggetti a restrizioni nella registrazione di nuovi giocatori nella lista A per le competizioni europee. E già si sono scatenati, i fan si sono scatenati, sui social c'è veramente un putiferio, c'è chi dice che l'unica a pagare sempre la Juventus, il Barcellona doveva fallire già tre anni fa, sto leggendo questo commento, e invece sta ancora lì, bello pacato, e nessuno lo tocca. Oppure le squadre inglesi, le squadre spagnole appunto come il Barcellona, niente, nessuno le tocca, sempre soltanto la Juventus. Non sapevo per esempio che l'Inter ha iniziato il settlement agreement sotto Toir e lo ha concluso in questa stagione. Ecco, ne ho imparata una nuova. Comunque, sappiate che la Juventus in questo momento ha cominciato il suo settlement agreement.

Eccoci qua, sì, e abbiamo finito, ragazzi, siamo arrivati al termine del nostro percorso musicale informatico di questa mattina. Informatico, informativo, che cosa ho detto? Vabbè, lasciamo stare, facciamo finta che è colpa del caldo, sì, è andata, facciamo così. E allora sono le 11:57, quasi 58, io ho terminato, Luciano Cera vi deve salutare, il tempo a mia disposizione è terminato, vi do appuntamento a domani mattina, sempre qui su Turin 104. E con Turin Caffè. Mi raccomando, continuate a rimanere sempre in nostra compagnia, perché la musica migliore è su Turin 104. A domani, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e

0: corruzione e reati finanziari e fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela ai sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna, 35 anni, e attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
1: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
0: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 sfide in campo: alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria

0: l'attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando?

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: mio più grande.
1: State ascoltando

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia,

0: di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa, si chiama Giuseppe Triuolo, e colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli armato di Kalashnikov, Emanuele Iaccarino. Tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone, la terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione. Ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Reggio Calabria su proposta della direzione distrettuale antimafia. Il procedimento non è ancora definitivo e il destinatario potrà far valere le proprie ragioni nelle sedi previste dal codice antimafia. La Regione Calabria avvia la fase operativa del piano Primi, che destina circa 30 milioni e 900 mila euro alla manutenzione della rete stradale secondaria dei piccoli comuni. Sono 212 le amministrazioni interessate, di cui 49 nella provincia di Reggio Calabria. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle strade più danneggiate da dissesto idrogeologico e maltempo. L'obiettivo è migliorare la mobilità, ridurre l'isolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo dei territori. È stato arrestato in Spagna Domenico Paviglianiti, conosciuto come Don Mico, ritenuto dagli investigatori elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. Il boss era latitante dal 2022 e doveva scontare oltre 19 anni di carcere per condanne definitive per associazione mafiosa, omicidio e reati in materia di armi. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia Nazionale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e dal GICO della Guardia di Finanza. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure di estradizione verso l'Italia.
1: Lo sport.
2: Dopo aver atteso per lungo tempo che la regina avesse un nuovo proprietario, la settimana iniziata è quella della data da cerchiare in rosso per l'arrivo a Reggio Calabria di Claudio Lotito. Le attese adesso sono tutte per la data della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso Amaranto, un appuntamento che prevede la presenza del sindaco Francesco Cannizzaro, della proprietà uscente, quindi Ballarino, e appunto l'attuale presidente della Lazio. Sarà quel momento pubblico del passaggio del testimone, ma anche l'occasione per avere le idee più chiare sul progetto che dovrà accompagnare la regina nella prossima stagione e soprattutto per i prossimi anni. Accogliere nel modo giusto Claudio Lotito significa anche mettere nelle migliori condizioni le strutture a disposizione della squadra. Il riferimento è soprattutto allo stadio Granillo e al centro sportivo Sant'Agata ed è stata questa la promessa fatta dallo stesso sindaco subito dopo il suo rientro a Reggio Calabria nella giornata in cui si è firmato l'atto dal notaio per il passaggio di proprietà del club. E se per l'impianto di Viale Galileo il problema, seppur significativo, è circoscritto al solo manto erboso, più seria è la situazione in cui versa il centro sportivo. Quest'ultimo, già a pochi giorni dalla conclusione del campionato, è stato lasciato in totale stato di abbandono e i lavori per rimettere a posto le cose in attesa del bando sono di una certa rilevanza. A partire dai due campi in erba naturale che necessitano un intervento radicale e la tempistica in questo senso non aiuta. Scontato che il ritiro si faccia altrove. L'attenzione dei tifosi resta concentrata però soprattutto sull'aspetto sportivo. L'annuncio del passaggio della regina a Lotito non ha cambiato il clima di grande riservatezza che accompagna le prime mosse del nuovo corso. Non filtrano molte indiscrezioni. Questo rafforza l'idea che il patron della Lazio possa affidarsi a uomini di sua stretta fiducia. Azzardare nomi potrebbe portare inevitabilmente ad errori, ma ci si prova comunque. Il DG, che per settimane ha visto accostato il nome di Andrea Gianni per stessa ammissione del dirigente, sarà un altro. Tra quelli venuti fuori c'è anche Carlo Susini, già DG del Valmontone. Per la direzione sportiva inizialmente veniva dato con insistenza il nome di Laneri, poi quello di Mazzei. Chi conosce Claudio Lotito ci invita ad andare cauti, perché spesso i soggetti da lui individuati non sono mai quelli che vengono fuori pubblicamente. Stesso dicasi per l'allenatore. Insomma, la regina è ufficialmente entrata in una nuova fase, ora l'attesa e per i primi passi concreti, conferenza stampa, uomini, ritiro e programma tecnico. La piazza aspetta segnali, l'unica certezza al momento è rappresentata dal ritorno dell'entusiasmo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica

0: Fine stagione, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
6: Su
5: Turin 104.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
2: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel ma gli occhi sono puntati su 6xAs. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
8: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Nuovo sequestro patrimoniale nei confronti della criminalità organizzata reggina. La Guardia di Finanza ha confiscato una villa, una torrimessa e terreni in provincia di Siena per un valore di circa 600.000 euro ritenuti riconducibili a un soggetto contiguo alla Cosca Tegano De Stefano. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il procedimento non è ancora definitivo e il destinatario potrà far valere le proprie ragioni nelle sedi previste dal Codice Antimafia. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha assolto con la formula, perché il fatto non sussiste, gli imprenditori Demetrio e Francesco Berna dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Libro Nero. La sentenza ribalta la condanna di primo grado. I due erano stati arrestati nel 2019 perché ritenuti vicini alla Cosca Libri. Nel corso degli anni hanno collaborato con la magistratura denunciando estorsioni dell''ndrangheta, contribuendo anche ad altre importanti inchieste antimafia, nelle quali figurano come parti offese. Notte movimentata a Reggio Calabria, dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento conclusosi nel quartiere Ciccarello. I due sono accusati di resistenza pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Durante le operazioni, alcune persone presenti hanno insultato i militari e lanciato oggetti contro gli uomini dell'arma e le auto di servizio. Alcuni carabinieri hanno riportato lievi contusioni e sono stati medicati al Grande Ospedale Metropolitano. Uno degli arrestati è stato portato nelle camere di sicurezza, l'altro ai domiciliari in attesa della convalida.
2: Lo sport.
3: Armando Calveri è stato a Reggio Calabria per qualche giorno, segretario generale della Lazio, uomo di fiducia di Claudio Lotito. Ieri mattina è stato immortalato accanto al sindaco Francesco Cannizzaro durante il sopralluogo allo stadio Granillo e al centro sportivo Sant'Agata. Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto in questa fase delicata per la nuova regina targata Lotito, impegnata nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. C'è da organizzare e programmare per i primi giorni di questo nuovo percorso. Il presidente del Lazio ha scelto la colonna portante della società biancoazzurra, oltre che un dirigente che conosce benissimo l'ambiente reggino. Portato a termine il suo compito, tornerà ad occuparsi di Lazio. La presenza di Armando Calvera assume un significato particolare anche per il suo passato. È cresciuto al centro sportivo Sant'Agata, prima come calciatore e poi come apprezzatissimo e promettente collaboratore della società nelle vesti di responsabile del settore giovanile e segretario generale. Il suo arrivo a Reggio Calabria è certamente collegato agli aspetti operativi e documentali che la società dovrà completare in vista della nuova stagione. Al centro sportivo Sant'Agata ieri mattina erano presenti anche tecnici, operatori addetti ai lavori del comune e della città metropolitana. L'obiettivo è iniziare a rimettere mano ad una struttura rimasta per troppo tempo in stato di abbandono. I primi interventi hanno riguardato le pulizie generali e una verifica dei campi. Proprio i terreni di gioco rappresentano la parte più complessa, sono da rifare e richiederanno tempi più lunghi per il pieno recupero. Se sul fronte strutture qualcosa si muove, resta invece tutto fermo per quello che riguarda l'organigramma. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui nomi che andranno a comporre la nuova area tecnica e dirigenziale. La regina riparte da Lotito, ma prima ancora del campo servirà a ricostruire tutto: società, strutture, squadra e programma tecnico. Il sopralluogo di ieri rappresenta un primo segnale concreto.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: She probably meant Latino gang, Tiger.
1: Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
3: 1.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
2: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo, 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una 6ª indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa, si chiama Giuseppe Triuolo, è colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli, armato di Kalashnikov Emanuele Iaccarino. Tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa a colpi d'arma da fuoco, che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone, la terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare, invece una donna, si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'UMPLI nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring 104. Benvenuti!

0: ci sono, mi sento poco, ci sono.
1: Ti senti poco? Forse devi alzare il volume della cuffia, penso io. Cioè, sì, giusto. Nick provvede che salutiamo.
0: Sì, adesso mi sento benissimo.
1: Che in regia dall'altra parte. Ciao ragazzi! Ciao, buon mercoledì, primo luglio!
0: Luglio col bene che ti voglio.
1: La cantava, aspetta, luglio col bene che ti
0: voglio. Non mi ricordo. Adesso
1: quello dei Watussi, no.
0: No,
1: Riccardo
0: non lo so.
1: Del Turco, se non sbaglio.
0: Può essere. Dai, lo controlleremo, controlleremo.
1: Anni 60, ovviamente.
0: Phil, ci sei? Dai, siamo pronti per questa giornata accaldata, un po'
1: accaldata.
0: Sì, ma dicono le previsioni, facciamo un po' di meteo, dai.
1: Dici che giù.
0: Venerdì dovrebbe venire.
1: Solo venerdì.
0: Speriamo che verrà solo venerdì e non sabato e non ci rovini qualche festa.
1: Vabbè, certo, delle feste in giro, perché ce ne sono tante. Una la faccio a casa mia, no, non via. No, perché secondo me le casse sono talmente potenti che li sento da casa mia. Siamo tutti qua, siamo in diretta. Senti, no, mi sono fermato un attimo perché volevo capire cosa succede. Va bene. Singolo Ludovic è con me. Ci sentiamo tra un po'. State con noi, baby.

0: love it, alright. Ogni tanto questi termini qua di disco di contatto mi piace dirli, perché con queste canzoni
1: ogni tanto, solo ogni tanto,
0: tutte da ballare non possono. Aspetta, faccio una cosa, faccio un...
1: Ma ora siamo in tema estate, dai, si balla, ci sono le feste, eccomi qua, sulla spiaggia.
0: Ho fatto un movimento veloce perché avevo la cuffia che mi dava dei problemi incredibili. Sai, questi jack, no? Si chiamano jack, la furia di metterli, inserirli, insert coin, poi alla fine c'è un problema.
1: No, è bello che tu vuoi rendere partecipi gli ascoltatori di quello che succede anche qui, ma è bello perché comunque non è che noi solamente parliamo, ma dobbiamo avere a che fare anche con differenti incombenze.
0: No,
1: per
0: questo è un segno del destino, cioè o è la cuffia mia.
1: La devi cambiare forse.
0: Mi porterò due cuffie sabato, quindi sono
1: cazzo
0: mai.
1: Dai, quanti anni hanno le tue cuffie?
0: Ah, questa ce l'ho un bel po', da 3 anni ce l'ho.
1: Ah dai, vabbè, non tantissimo,
0: però bello, bello.
1: Però diciamo che è molto usata, ecco, la usi tanto.
0: Primo luglio, questa è solo per la radio, solo per la radio.
1: Primo luglio è... siamo ancora qui con Casa Lopresti.
0: Che bello.
1: Rimarremo tutto luglio, giusto? Sì?
0: Sì. Sì. Certo, certo, siamo tutto luglio. Allora, tante novità, hai notizie strane? Oppure...
1: Sì, allora, io ho una notizia che
0: dimmi.
1: Diciamo che è un po' figlia di questi giorni di caldo. Perché sappiamo che in Europa ci sono raggiunte delle temperature altissime. Tant'è che si sta pensando di rendere i fiumi balneabili, perché questo potrebbe farci vivere meglio le città. Io adesso, se penso all'Arno quando stavo
0: a
1: Pisa o a Firenze, sì, ma cioè, voglio dire, se ti facevi il bagno nel fiume uscivi con 3 teste probabilmente perché le acque non erano proprio molto pulite, però dai, potrebbe essere un'idea, perché comunque rendere i fiumi balneabili, magari ci si può fare il bagno in città, per le città che non hanno il mare. Noi abbiamo la fortuna di avere il mare.
0: Ma ti ricordi le ultime Olimpiadi a Parigi?
1: Sì.
0: Hanno fatto una gara sulla Senna.
1: Sì,
0: il sindaco si era detto adesso lo purifichiamo, lo facciamo, però non so come è andata a finire, poveri atleti, cosa hanno riscontrato.
1: È finita male.

0: ombra.
1: Ah, ah, okay.
2: Però c'è il
0: oggi di luce, sì, oggi sono 15 gradi in meno, io sono felice.
1: Sì, direi.
2: Certo. Ma c'è De Senzano comunque là vicino, quindi potresti andare là sul lago, no? O non è...
0: infatti sono in macchina e stiamo andando al lago.
1: Ma senti, posso chiedere una cosa, ma tu lo fai il bagno al lago?
0: Certo, ma io sono in costume.
1: Ah, ok.
0: Sono in costume, andiamo a farci il bagno al lago. Il problema è che pioverebbe, però noi non ci interessa questa cosa.
1: Ah, ok, fate il bagno sotto la pioggia, dai, che bello.
0: Esatto. Siamo creative, vai a Brescia ormai, cioè,
2: fantastico. Carmelo, prima Ludovica mi ha chiesto, ma gli ho detto, vedi che dobbiamo intervistare a Carmelo Cuglitore, mi ha detto, ma cos'è che fa? Gli stavo dicendo, no, lui, sono il lui è contrabbandiere, no, ho sbagliato termine, in velocità dal...
1: Contrabbandiere.
2: No, stavo cercando un termine per annunciarti alla grande, no? E partivo dagli strumenti strani. Com'è? Siamo pronti? Ci siamo? Furcisiculo torna di nuovo protagonista.
0: Furcisiculo, la sesta edizione di Un mare di arte e cultura. Questa è una edizione più forti e coesi dopo Harry. È una edizione molto sentita perché sono le albe le faremo, si verranno sulle macerie del ciclone Harry, anche se devo dire che la verità è stata ripristinata e quindi diciamo che le attività di ricostruzione sono ben avviate, ecco.
2: Perfetto, senti, io
0: però è un'edizione molto importante, molto sentita.
2: Posso mandare il video un attimino, così lo guardiamo anche e lo ascoltano i nostri amici della radio.
0: Certo.
2: Eccolo qua. Yes, baby.

0: E noi stiamo vedendo, complimenti, stiamo vedendo anche la banda di Brescia coinvolta. Ti sei fatto degli amici?
1: Allora, quest'anno ci sarà un ponte virtuale, un ponte virtuoso tra i miei alunni e la banda di Pulce Sicolo. E quindi ci sarà questo ponte, diciamo, di arte e cultura che lega il nord al sud, ecco. Mi sono contento di aver raggiunto anche quest'altro obiettivo.
2: Mi ha colpito.
1: L'ultima serata sarà dedicata ai ragazzi, sarà dedicata alle bande, alla creatività applicata alle bande, ecco.
2: Mi ha colpito la frase che troviamo, che sentivo nel video: il musicista è un distributore autentico di bellezza. Ma che bella questa frase.
1: Esatto, sì, è vero. Perché noi, ma essendo anche docente, diciamo che una delle nostre missioni è quello di distribuire bellezza in questa valle, diciamo, non ti dico di lacune artistiche, però è un arduo compito.
2: Sì, certo.
1: Cercare di far ascoltare, di far ascoltare i ragazzi a non voglio dire della musica buona, perché non c'è la musica di serie A o di serie B, però in qualche modo noi cerchiamo di permettergli a contatto innanzitutto con la musica vera, dal vivo, fatta con gli strumenti acustici, cerchiamo di farli appassionare.
2: Sì, anche perché ultimamente con questa intelligenza artificiale non si rischia di perdere poi quella che è la musica autentica, quindi è importante anche far sì che ci siano queste iniziative proprio per metterla al centro.
0: Siete giunti, Carmelo, alla sesta manifestazione, sesta edizione.
1: Alla sesta edizione, sì, sì. Abbiamo iniziato con la prima e nessuno ci credeva, prendevano per pazzo, per folle.

0: occhi, mi prendeva in giro, per poi alla fine è diventato un mio main sponsor.
1: Bravo. Diciamo. Senti, allora, Arabella Rustico, stavo leggendo un po' tutti gli artisti. Poi
0: sì.
1: Abbiamo
0: Alba, sì.
1: Pannonica Jazz Workshop faranno, giusto?
0: Sì, esatto, la sera del 30.
1: Santi Scarcella, per chi stava non ha visto il video in televisione, ci sarà anche Gemino Calà, giusto? Che suona la cornamusa.
0: Il mio canale è stato in tour con Carmen Consoli, si sgancia apposta per venire a fare il festival.
1: Poi c'è Salvatore Bonafede, giusto?
0: Salvatore Bonafede è stato il mio mentore, uno dei miei insegnanti di jazz, e quindi per me è importante che ci sia questa segna. Ci sarà dei video inediti, quindi ci sarà il cinema, cioè musica e immagini, ecco.
1: Poi c'è Roberta di Stai, no? Giusto? Ho detto bene?
0: Sì, saranno degli ospiti che accompagneranno Salvatore. Sì.
1: Mario Rossini, c'è un
0: cast. Mario Rossini è un grande artista, infatti poi ti mando il video, lui ha fatto The Voice Senior e era osannato da Risa e quindi è veramente una grande anima, l'ho voluto assolutamente.
1: Poi ci sarà anche Giuseppe Milici, giusto?
0: Giuseppe Milici, Milici? Il nostro cinema italiano, diciamo, ecco. È suona l'armonica cromatica ed è veramente strepitoso. E lui chiuderà le albe.
1: Corrado Guarino, ma che ora è l'orario veramente? Alberto Naci, ma che ora si sviluppa tutto questo? Veramente la mattina?
0: No. Allora, alle 4 cominciamo a portare a vestire la spiaggia.
1: Che bellissimo!
0: Molto, molto spesso la gente dorme in spiaggia e si sveglia con noi che prepariamo le cose. E alle 5 regolarmente c'è il concerto perché il sole non ci aspetta. Quindi attendiamo l'alba dopo il concerto e poi rigorosamente andiamo a mangiarci la granita, il caffè con panna o al limone.
1: Ecco, perfetto. Senti Carmelo, ci chiamerai un'altra volta, no? Sarai con noi prima,
0: certo,
1: di questo, perché l'evento è da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto, quindi quest'alba meravigliosa,
0: certo,
1: da...
0: No, ma io mi inviterei, mi piacerebbe
1: infatti.
0: Che ti porti anche voi, perché no? C'è una bella diretta con la
1: radio.
2: Tanto all'alba, dai.
1: Fucisiculo arriva.
0: Pensiamoci.
1: Allora ti voglio
0: un after hour, cioè dopo finiscono le feste, finisci una bella notte
1: e ti rilassi,
0: ti colleghi direttamente in spiaggia, così non dormi, poi quello, noi non dormiremo per 4 notti, 4 sere.
1: Che bello, un mare di arte e di cultura. Carmelo, ti ringraziamo, allora ci sentiamo, promesso, giusto?
0: Sì, assolutamente, sì. Grazie
1: a te.
2: Ciao,
1: poi ci vedremo in video, così grazie. Vediamo quanto sei abbronzato con il sole di Brescia. Va bene. Grazie. Ciao Carmelo, ciao. Un grande abbraccio.
0: Ciao.
1: Grande. Andiamo? Continuiamo?
2: Sì.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: che bello, Gaia, Nika in super regia, Ludovica come ogni mercoledì anche per questo primo luglio.
1: Wow, sono qui,
0: Inquadrate Ludovica nel suo splendore, eccoli qua. Cioè, ma tu non sei andata ancora a mare? Due
1: no,
0: volte,
1: io sono andata a mare, questo è il problema, però la mia pelle non risponde al sole. Senti, è così, sono nobile, ho la pelle nobile,
0: yes.
1: Rimarrò così per tutta l'estate. No, si spera di prendere un po' di colore, però la, diciamo, la prima settimana, le prime due settimane di mare che faccio, devo mettere lo
0: 50,
1: schermo, sì, la protezione 50, se no altrimenti insomma la mia pelle può avere qualche problema. Voi invece come siete?
0: Siamo pronti, ragazzi, siete pronti, lo diciamo a chi ascolta
1: siete
0: la radio
1: pronti.
0: Però sai che c'è gente che ancora sta lavorando, magari
1: sì, sta lavorando ancora,
0: giusto nel weekend,
1: le ferie diciamo che sono prevalentemente d'agosto, però noi facciamo compagnia con la nostra musica, con la musica stupenda di selezionata dal nostro station manager,
0: no,
1: Filippo Lupre.
0: Non sono io.
1: Ma cioè, come non sei,
0: no,
1: tu? Ma non ti nascondi.
0: Vedi quella stanza là, no? Ti immagini quella stanza che arrivano le canzoni tutti con le cuffie, con la palettina, dicono come il pollice degli antichi romani, se
1: sì,
0: il disco vale o meno.
1: Yes.

0: moto gialla.
1: In una moto
2: gialla. Una moto gialla, perché?
1: Dietro su una moto gialla, questa canzone sottofondo con i capelli al vento.
2: Ah, sì.
1: Però devi avere il casco. Usate il casco, ragazzi.
2: Vabbè, dai, nella fantasia si può. Nella fantasia non ci sono incidenti, quindi possiamo anche essere senza casco. Senti, volevo sfatare un mito. Dare una bella notizia, perché stare costantemente a dieta non significa avere uno stile di vita sano, come potrebbe sembrare invece da tutti i contenuti che passano sui social. Poi un'altra cosa, eliminare i carboidrati dalla propria alimentazione, che ultimamente va così di moda, sembra invece che non sia una cosa positiva, lo dicono anche degli studi scientifici, ma avere una dieta bilanciata. Quindi, ragazzi, potete concedervi anche una pizza ogni tanto con gli amici. Potete stare, non dovete eliminare per forza i carboidrati. No, sai perché, Filippo, dico questo? Perché comunque ci sono dei contenuti social che sono un po' polarizzanti, che danno delle informazioni che non sono propriamente giuste, magari creano anche dei danni. Quindi non state a dieta, ragazzi, fa male stare a dieta. Senti, soprattutto d'estate.
1: Io sai che faccio adesso, perché è già partita la canzone.
2: Dai,
1: siccome Anna oggi fa il compleanno di là nel reparto fotografico,
2: sì, dobbiamo fare gli auguri?
1: Sì, perché ha portato i cornetti e io mi ha lasciato uno a parte, forse.
2: Quindi lo vuoi?
1: Vado a prendermi il cornetto di Anna. Auguri.

0: Marisa dice, here we go, here we go.
1: Ma l'ha ingoiato il cornetto?
0: Mezzo, sì, buonissimo. From Salina Ionica, Jay.
1: From Salina Ionica. Bene, bene, bene.
0: Grande, Anna.
1: Senti, voglio lanciare una nuova rubrica.
0: E auguri a chi festeggia qualcosa oggi, cioè compleanno, onomastico, anniversario. Grazie ragazzi.
1: Ma anche a chi non lo fa, un buon non compleanno. C'era Alice nel Paese delle Meraviglie, te lo ricordi? L'hai visto? No, non l'hai visto il cartone? Un buon non compleanno.
0: Forse ero piccolo, sì, ma sono passati tanti anni, però.
1: No, vabbè, ma non eri piccolissimo. Forse perché non eri piccolissimo non l'hai visto. Perché Alice... ero piccola io, quindi tu non eri proprio piccolissimo, ecco.
0: Già ero... in giro.
1: Già in giro a far festa.
0: Senti ancora male la voce, mi dicono dalla Nicola, la regia, no?
1: Sì, no, adesso forse un poco meglio. Okay. Senti, sei pronto all'oroscopo dell'estate?
0: L'oroscopo delle... Ci sono tre parole chiave, no? Lavoro, amore.
1: Oroscopo non richiesto dell'estate, lo possiamo dare l'oroscopo non richiesto. Allora, partiamo dai nostri segni. Allora, partiamo dal
0: Sagittario.
1: Aspetta che lo devo trovare perché qua ci abbiamo. Allora, valigia pronta in 3 minuti netti, passaporto in mano e destinazione ovunque. Siete l'anima della festa in ogni spiaggia. E vabbè, questo
0: si sapeva. Bello.
1: Unico rischio, perdere le chiavi di casa nella sabbia il primo giorno. Quindi stai attento, Filippo, mi raccomando.
0: Ma c'è scritto anche che devo rifare un viaggio Reggio Calabria a Londra in macchina con Speros Bus.
1: Qui dice valigia pronta in 3 minuti netti, magari più di 3 minuti, mettici qualcos'altro. Va bene, dai, continueremo poi con l'oroscopo.
0: Questo era Sagittario.
1: Sì, Sagittario.
0: Va bene.

0: con le tre canzoni a Gustavo gli volevo chiedere. Sai che tutti noi, speaker, anche tu lo hai fatto, lo so.
1: Sì.
0: Abbiamo messo le tre canzoni dell'estate. E quindi poi ci sarà.
1: È stato
0: dopo
1: molto
0: il 10
1: complicato.
0: Agosto ci sarà. Ufficialmente vediamo chi ha vinto, chi le ha indovinate di più.
1: Vediamo chi ha vinto. Però è stato molto difficile quest'anno.
0: Quest'anno sì, anche quest'anno, secondo anno consecutivo che sì. Tormentoni veri e propri. Sì, ci sono canzonette così carine, però.
1: Ci manca il tormentone, ci manca il tormentone. Senti, continuiamo con questo oroscopo.
0: Nick voleva perché lui è bilancia, se non sbaglio.
1: Allora, bilancia. Andiamo a vedere bilancia. Sì. Allora, la bilancia, sai, è un po' indecisa, è sempre un po' indecisa. Sarete indecisi se andare al mare o in montagna fino a settembre addirittura, quindi...
0: Dai, veramente?
1: Nel dubbio vi troverete benissimo a fare aperitivi in centro sfoggiando l'outfit perfetto, perché si sa, la bilancia è un'esteta. Quindi...
0: Cioè cura molto i particolari,
1: sì,
0: dettagli.
1: Cura molto l'estetica, okay. Per la bellezza, il segno dell'equilibrio. E quindi, però l'equilibrio, voler cercare equilibrio porta anche indecisione. Quindi chissà che cosa chi vincerà, il mare o la montagna.
0: Dine un altro, il tuo.
1: Ariete, siete carichi a molla, pronti a litigare con il bagnino per l'ultimo pezzo di spiaggia, a vincere i tornei di beach volley barando spudoratamente. Bene, c'è cioè un bellissimo segno, Ariete. Parola d'ordine, calma, se sapete cosa significa, perché vabbè, si sa che l'Ariete è un segno un pochettino così fumantino.

0: C'è qua la regia.
1: Niente sfugge.
0: Casalo Presti, Ludovica, come ogni mercoledì anche per questo primo luglio, auguri se da qualche giorno siete in vacanza.
2: Auguri.
1: Allora, gli auguri per le vacanze e le ferie non li avevo mai sentiti.
0: Non si dice auguri?
1: No, non si dice auguri, si dice buone
0: perché
1: vacanze.
0: Perché è brutto, come dire uno che pesca.
1: No. Buona pesca. Sì, infatti no. Vabbè, comunque sì, facciamo gli auguri a tutti coloro che fanno il compleanno e il onomastico. Oggi che santo è? Lo sappiamo? No, non lo sappiamo.
0: No, non lo sappiamo, possiamo...
1: Aspetta, santo del giorno.
0: Santo del giorno.
1: No, perché noi facciamo le cose così, qui in diretta.
0: Io stamattina ho seguito Rita, però dava gli avvenimenti che ci sono stati il 1 di luglio negli anni.
1: 1 luglio, santo del giorno, oggi. Uh-huh. Allora, c'era la nave di Santa Aron e ricorre la festa del preziosissimo sangue di Gesù. Aron, l'hai mai sentito?
0: Aron?
1: Aron, scritto Aron.
0: Sarà un nome ebraico, non so. Però
1: non lo so, però è la prima volta che sento questo nome.
0: Aron. Dai.
1: Aron. Va bene.
0: Okay. Auguri ragazzi.
1: Va bene, auguri a chi porta questo nome. Io non conosco nessuno, tu probabilmente nemmeno. Continuiamo col nostro oroscopo. Dai, dimmi un altro. Certo, dobbiamo dirlo ormai tutto. Dimmi un altro segno.
0: Tu che segno sei? Agosto sei nato, no? Che segno sei zodiacale?
1: Leone.
0: Perché, Luca? No, vieni, facile, non. No, perché dall'altra parte. Vieni, vieni. Leone? L'hai sentito?
1: No.
0: Dai, vieni, attimo. Vabbè, la faccio.
1: Sì, è Leone.
0: Leone.
1: Allora, Leone, è la vostra stagione, si vede. Per voi la spiaggia non è un luogo di relax, è un red carpet, perché si sa. Allora, dobbiamo spiegarlo, perché questo oroscopo è tarato proprio sulle caratteristiche dei segni zodiacali.
0: Bello.
1: Il Leone è, diciamo, un segno un po' egocentrico, gli piace farsi vedere, è un po' esibizionista. Per questo dice red carpet. Splendente, conquistate, ma mi raccomando, non dimenticate la protezione 50, soprattutto se avete la pelle chiara, ma vedo che non c'è bisogno di protezione 50.
0: Bene, ci avviciniamo al compleanno nostro, quello di Freddy Licious, e tra le tante canzoni che metterò quella sera ci sarà questa di W.
1: Wow.
0: Yeah. E poi le news.

0: During 104 notizie.
1: Nuovo sequestro patrimoniale nei confronti della criminalità organizzata reggina. La Guardia di Finanza ha confiscato una villa, una torrimessa e terreni in provincia di Siena per un valore di circa 600.000 euro ritenuti riconducibili a un soggetto contiguo alla cosca Tegano De Stefano. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il procedimento non è ancora definitivo e il destinatario potrà far valere le proprie ragioni nelle sedi previste dal Codice Antimafia. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha assolto con la formula, perché il fatto non sussiste, gli imprenditori Demetrio e Francesco Berna dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Libro Nero. La sentenza ribalta la condanna di primo grado. I due erano stati arrestati nel 2019 perché ritenuti vicini alla cosca Libri. Nel corso degli anni hanno collaborato con la magistratura denunciando estorsioni dell''ndrangheta, contribuendo anche ad altre importanti inchieste antimafia, nelle quali figurano come parti offese. Notte movimentata a Reggio Calabria, dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento conclusosi nel quartiere Ciccarello. I due sono accusati di resistenza pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Durante le operazioni, alcune persone presenti hanno insultato i militari e lanciato oggetti contro gli uomini dell'arma e le auto di servizio. Alcuni carabinieri hanno riportato lievi contusioni e sono stati medicati al Grande Ospedale Metropolitano. Uno degli arrestati è stato portato nelle camere di sicurezza, l'altro ai domiciliari, in attesa della convalida.
2: Lo sport.
3: Armando Calveri è stato a Reggio Calabria per qualche giorno, segretario generale della Lazio, uomo di fiducia di Claudio Lotito. Ieri mattina è stato immortalato accanto al sindaco Francesco Cannizzaro durante il sopralluogo allo stadio Granillo e al centro sportivo Sant'Agata. Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto in questa fase delicata per la nuova regina targata Lotito, impegnata nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. C'è da organizzare e programmare per i primi giorni di questo nuovo percorso. Il presidente del Lazio ha scelto la colonna portante della società biancoazzurra, oltre che un dirigente che conosce benissimo l'ambiente reggino. Portato a termine il suo compito, tornerà ad occuparsi di Lazio. La presenza di Armando Calvera assume un significato particolare anche per il suo passato. È cresciuto al centro sportivo Sant'Agata, prima come calciatore e poi come apprezzatissimo e promettente collaboratore della società nelle vesti di responsabile del settore giovanile e segretario generale. Il suo arrivo a Reggio Calabria è certamente collegato agli aspetti operativi e documentali che la società dovrà completare in vista della nuova stagione. Al centro sportivo Sant'Agata ieri mattina erano presenti anche tecnici, operatori addetti ai lavori del comune e della città metropolitana. L'obiettivo è iniziare a rimettere mano ad una struttura rimasta per troppo tempo in stato di abbandono. I primi interventi hanno riguardato le pulizie generali e una verifica dei campi. Proprio i terreni di gioco rappresentano la parte più complessa, sono da rifare e richiederanno tempi più lunghi per il pieno recupero. Se sul fronte strutture qualcosa si muove, resta invece tutto fermo per quello che riguarda l'organigramma. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui nomi che andranno a comporre la nuova area tecnica e dirigenziale. La regina riparte da Lotito, ma prima ancora del campo servirà a ricostruire tutto: società, strutture, squadra e programma tecnico. Il sopralluogo di ieri rappresenta un primo segnale concreto.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Da

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestiidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Touring 104.
6: Questa è

0: Non so perché, ma The Weeknd, 10 anni fa questa canzone, però bella, dai, per ritornare dalle news. Se vi sono sfuggite le news, mi raccomando, andate sul sito della radio, Turin 104. La nostra relazione lavora alla grande, giusto?
1: Giusto, lavora alla grande.
0: Le informazioni del territorio.
1: E quindi noi dobbiamo dare un altro segno zodiacale proprio della nostra grafica. Acquario.
0: Ma Erika o...
1: No, Stefania.
0: Stefania. Erika, che segno sei?
1: Ariete l'abbiamo già detto, però, perché pure io sono Ariete.
0: Glielo giriamo.
1: Giriamo l'Ariete. Allora, Acquario, voi e le vacanze di massa non andate d'accordo. Se tutti vanno a Ibiza, voi andate in campeggio estremo. Liberi, ribelli e rigorosamente controcorrente. Ma è lei!
0: È lei, ragazzi!
1: Cioè, è possibile? Okay. Ma perché Acquario è un segno un po' poco convenzionale, va un po'. Non va proprio con la massa, si distingue originale.

0: Can you feel the force, baby? Can you feel the force? Oggi è una bella giornata meravigliosa, primo luglio, non so, primo luglio.
1: Sì, fa paura il primo luglio, sì.
0: Aiuto. Come se devi fare tutte le cose in super velocità,
1: esatto,
0: è già finita l'estate.
1: Esatto.
0: Ma non è vero.
1: No, non è finita l'estate, però quando arriva il primo luglio, poi soprattutto... Luglio secondo me è più bello rispetto ad agosto, almeno io lo preferisco ad agosto.
0: Perché non è tanto caldo, diciamo.
1: Sì, perché non è tanto caldo e perché non c'è... troppa gente ad agosto,
0: devi fare la cosa lì.
1: Agosto è come la domenica dell'estate, mentre luglio è il sabato, diciamo così, dai.
0: Però sabato c'è più gente in giro. Domenica riposano tutti.
1: Ci piace di più luglio. Okay. Senti, continuiamo con il nostro oroscopo dell'estate.
0: Dai.
1: Allora, ci mancano alcuni segni, dai, diciamo Toro. Toro,
0: se siete del Toro, mi raccomando.
1: Allora, Toro è il segno per eccellenza, appunto, della terra, dei piaceri, dei sensi, del cibo goloso. Yeah. Infatti, l'estate dell'amore, ma quando mai? Per voi l'estate del buffet, dell'hotel, dell'aperitivo lungo, il vostro habitat naturale, la sedia a sdraio, possibilmente vicino al chiosco dei gelati.
0: Ah, questo qua è...
1: Sì. No, è l'oroscopo tarato sulle caratteristiche dei segni zodiacali.
0: Ma abbiamo detto il segno zodiacale del primo luglio, cioè chi rientra il primo luglio.
1: Il cancro, diciamolo. Cancro, nostalgici anche a Ferragosto. Guardate il tramonto con le cuffie e la musica drammatica, stile videoclip musicale. Sotto sotto però vi state divertendo un mondo.
0: Ah,

bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Martina nella co-conduzione, si dice così, no?
1: Di Casa Lo Presti, come ogni mercoledì. Confermato, tutto luglio ci sarà anche lei, quindi siamo super felici. Domani con me Vittoria ed Eugenio, venerdì invece torna Lilli, martedì la volta di Alessandra, poi lunedì i nostri supereroi Irene e Filippo. Bravi, tutti bravi. Casa Lo Presti, 5-7 dal lunedì al venerdì.

Vi do da qualche notizia di sport nazionale. Yannick Sinner ha vinto, ragazzi, ha vinto Yannick Sinner, non è ancora, come dicono, Sinner al massimo livelli, però ha battuto, è già passato al terzo turno in 3 set, il portoghese com'è che Borges, giusto? Ah sì, perfetto, 7-6, 7-6, 6-4, vabbè, ha vinto, passato il turno, questo è importante. Però vi do una notizia che magari molti sono appassionati di calcio: se si sta giocando dalle 18 per i mondiali, Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Sapete qual è il risultato? Cioè il Congo vince 1-0 sui leoni dell'Inghilterra. Siamo ancora saranno quarantesimo del primo tempo, vabbè, dai, ok, tutte da vedere le partite, e voi siete con noi perché questo è Castle Pressi, questa è Radio Touring Number One Radio.

Ehi, ehi, ehi, in velocità, volevo salutare tutti i nostri colleghi della radio che hanno, dopo una brillantissima stagione radiofonica, sono in vacanza e torneranno da settembre. Ariana Grande.

Brava Ariana Grande, brava, sul serio, brava, complimenti. Vi devo dare una notizia perché domenica è passato già un mese, è stato bellissimo. Venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì sono stati 5 giorni meravigliosi, quelli del Calabria Pizza Fest, e l'ha organizzato da Progetto Touring. E attenzione, perché domenica su Video Touring, quindi canale 87 per chi sta seguendo la radio, 60 minuti, ci sarà alle 9 questo bellissimo speciale montato da tutti i nostri tecnici, quindi lo speciale che racconta proprio queste 5 giornate spettacolari che abbiamo vissuto, tra pizza, tradizione, balli, c'è stato di tutto un po'. Quindi domenica 5 luglio non perdetevi lo speciale di 60 minuti del Calabria Pizza Fest, della prima bellissima edizione realizzata dal Progetto Touring. Quindi mi raccomando, domenica alle 21, va bene? Fate bravi.

tre minuti. Mi fai vedere, Niki? Cioè, non tanto, grazie. Allora, siamo in TV anche, 87 digitale, da tanti anni. Va bene, io vado via. Ci vediamo domani, sarò puntualissimo alle 17 come Vittoria ed Eugenio, come ogni giovedì. Ciao da Filippo, da Casa Lopresti, restate su Radio 2.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico, detenuto nel carcere di Sassari, è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. L'incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020. Quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato, il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno al mondo. Supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Hermann Hesse.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Stare con

0: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia d'Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. L'incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020. Quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 al mondo supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia d'Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020. Quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 al mondo supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il passa per il terzo turno dello slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

0: To Tape con Renato Failla.
1: Siamo arrivati all'ultima puntata di questa nona stagione. L'ho detto per un mese di fila, poi alla fine arriva, il tempo passa, ci si diverte, si sta sempre insieme, ma è arrivato il momento dei saluti. Questa è l'ultima puntata in cui ascolteremo alcuni dei dischi più rappresentativi però di questi primi sei mesi del 2026, perché ovviamente ogni stagione è a cavallo tra due anni, quindi facciamo queste differenze. Il 2025 è l'ottava stagione, ottava e nona, l'abbiamo celebrata attraverso i dischi che più abbiamo ascoltato nel 2025. In questa puntata ascolteremo, riascolteremo alcuni dei dischi di questa prima parte del 2026, qualche segnalazione anche per quanto riguarda i festival in giro per l'Italia. Solitamente abbiamo chiesto nelle altre stagioni anche proprio le testimonianze direttamente da chi questi festival li organizza. Quest'anno per questioni di tempo pratico non siamo riusciti a farlo, però qualche segnalazione ci sarà. Insieme a questi dischi che ascolteremo partiamo con l'ultima puntata della nona stagione. Ella è Foda, Criolo, Amaro Freitas, Dino Santiago, benvenuti.

diversi che si sono trovati insieme durante una jam session hanno messo in hanno sommato le loro caratteristiche, le loro capacità tecniche e artistiche, hanno tirato fuori questo disco collaborativo che abbiamo ascoltato tante volte, che mescola influenze brasiliane, capoverdiane, europee, tra drumming del piano di Amaro Freitas, drumming criollo e il flow di Dino Santiago. Hanno questo disco che è stato pubblicato all'inizio dell'anno. In questa puntata, nell'ultima di questa nona stagione, ascolteremo appunto, come ho detto prima, alcuni dei dischi più rappresentativi di questi primi sei mesi del 2026 e di questa seconda parte, finale della nona stagione, in ordine cronologico. Lo facciamo sempre, anche quando facciamo un riassunto appunto dei dischi e della stagione o di metà dell'anno e così via. Andiamo in ordine cronologico senza troppi problemi. faila@tutape.it, se volete mandare i vostri dischi che verranno ascoltati anche d'estate, anche se non andremo in onda, perché poi ci ritroveremo come sempre più o meno da metà settembre sui social Tutape Radio Show. Trovate poi gli aggiornamenti, troverete anche sul mio personale Renato Failla. Tra l'altro, questo disco è stato l'ho inserito in una cinquina di album che secondo me sono perfetti da ascoltare se siete al mare. Trovate in un reel, l'ultimo reel sul mio profilo Renato Failla su Instagram. È un disco che veramente ha quelle emozioni lì, inevitabilmente, anche perché comunque c'è anche un po' di quella saudage, ovviamente, che si unisce un po' a quella che è la malinconia quando stiamo al mare, anche se siamo piacevolmente spiaggiati e assorti nel suono del mare, che secondo me il suono del mare è uno dei migliori, forse il miglior disco che sia stato composto nella storia dell'umanità. Ma a parte quello, però, c'è sempre quella parte un po' malinconica che ci piace assaporare e assorbire. E a proposito di mare, dal 26 giugno al 23 luglio, quindi è già iniziato la Babula Festival, 28ª edizione, il festival più importante che sta in Sardegna e anche nel resto d'Italia: Sassari, Sennori e Porto Torres, Daniele Silvestri, New Guinea, Eric Johnson, Sergio Camariere, Tony Pitoni, Zei Barra, Alberto Fortis e veramente tanti altri, tra cui anche il Mago del Gelato, che ha pubblicato un nuovo singolo. Troviamo anche Santa Marea, che sono tra i progetti musicali che in questo momento sono più attenzionati e stanno facendo anche un bel po' di proselitismo in giro per l'Italia, anche in giro per i festival proprio, nel senso che sono tra quegli act che vengono, si può dire act, ogni tanto lo dico, è una cosa che non so se mi piace dirlo oppure no, ma comunque sono tra quei progetti che, insomma, vengono in questo momento, sono appunto attenzionati.

Gnignere sono un crocevia di influenze musicali e anche culturali, perché Gnignere arriva dalla filosofia cinese dello yin e dello yang, quindi l'equilibrio tra le due forze opposte. Invece loro hanno tenuto a rimarcare una delle due forze per dire che comunque l'equilibrio si trova all'interno, riescono a trovarlo a loro all'interno di questi elementi caotici, quindi di questo squilibrio loro riescono a trovare l'equilibrio. Effettivamente è così, perché insomma un disco bellissimo, il nuovo Yatta, che invece ha un'esclamazione giapponese di energie che significa ce l'ho fatta, insomma sono arrivato allo scopo, sono riuscito a fare quello che dovevo fare, in un certo senso. Poi viene veramente utilizzato come Eureka, per esempio, che diceva Archimede Pitagorico nel fumetto di Topolino, e così via. E i Gnin, che sono stati in Italia in primavera, saranno in Italia nell'estate del 2026, appunto il 11 agosto a Milazzo, al Castello di Milazzo, e poi il 12 agosto alla Lamezia Terme al Color Fest nella mia terra. Quindi veniteci a trovare, venite al Color Fest, venite a trovare me, ci salutiamo, ascoltiamo i

sempre in Olanda e voi invece state ascoltando To Tape, la puntata, l'ultima puntata della nona stagione. Microfoni anche per questa puntata, anche per questa stagione. Renato Failla, due ore per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica. In questa puntata le novità discografiche dei primi sei mesi del 2026, i dischi che più hanno rappresentato i vari percorsi che abbiamo intrapreso durante le puntate, vari percorsi musicali, culturali, storici, informativi che abbiamo intrapreso durante le varie puntate. One, questo Wuhan che è scritto con due A e non Wuhan come la città che è diventata tristemente famosa al mondo per motivi che conosciamo tutti benissimo. Sono un duo elettronico, dicevo, rimaniamo in Olanda perché sono olandesi anche loro, Bean Blue insieme a Ivy Sol, in questo singolo che è estratto dall'ultimo album che abbiamo ascoltato, We Want One, che mescolano insomma il jazz all'elettronica, c'è anche moltissimo lo-fi beat, trip hop. Questo brano qui mi ha ricordato qualcosa, questa parte. Qualche brano rap famoso, forse degli anni 90, primi 2000, non mi verrà mai in mente, però io lancio la sfida. Se magari qualcuno ha riuscito a carpire qual è la similitudine con quale brano, potete scrivermi failla@today.it oppure sui social in DM, Facebook, non mandate i messaggi su Messenger perché non li leggerò mai. DM, Instagram, Tape Radio Show oppure Renato Failla, pure appunto c'è la mail failla@tape.it. Loro non saranno in Italia in tour, come purtroppo non saranno quest'estate in Italia, almeno per il momento, Aldum and Farids con il loro disco ipnagogico di cui abbiamo parlato tanto, gruppo italiano che viene moltissimo influenzato anche dalle musiche dell'Africa.

trasmettono benissimo la sensazione che vogliono dare attraverso il titolo, cioè mettono in pratica quello che è l'intenzione nel titolo. Ipnagogico è il disco nuovo di questo collettivo milanese. Ipnagogico è il momento tra la veglia e il sonno, quel momento lì in cui possono succedere veramente tantissime cose da un punto di vista anche cerebrale, ed è il momento in cui la mente scivola nello stato di coscientemente nello stato di incoscienza. E Aldum e Fariz con questo disco Ipnagogico descrivono benissimo a livello strutturale, strumentale e di atmosfera appunto quello che è l'intenzione. Ed è un scusate, collettivo che appunto nasce a Milano nel 2010, ne avevamo già parlato. È un collettivo che mescola tantissime influenze e che soprattutto struttura anche le proprie canzoni spesso da una jam session, da improvvisazione in cui gli strumenti, le persone si abbandonano agli altri, a loro stessi, quindi iniziano a tirare fuori l'arte della maieutica, quella che sono le proprie peculiarità. Non saranno in Italia, come ho detto prima, in tour. Aria invece, che abbiamo ascoltato con il suo disco d'esordio Pronto, lo abbiamo seguita nelle varie fasi, abbiamo già raccontato anche un po' questo disco, un po' di date in giro, tra cui anche quella al Locus Festival, uno dei festival più importanti anche questo in Italia, che è già iniziato il 18 giugno con un live incendiario, incendiario sì, dei Kneecap, e poi una serie di una lista di artisti enorme, lunghissima. Aria sarà ad agosto, il 13 agosto, nella data in cui si esibirà Thundercat e farà ritorno al festival. Insieme poi ci sarà Nico Arezzo, DJ Coco. Questa sarà la data del 13 agosto in cui parteciperà Aria, che riascoltiamo in uno dei brani più rappresentativi, secondo me, di questo disco Pronto, che si chiama Onda, qui a 2Tape.

Insomma, il 13 agosto al Logos Festival ci sarà anche Aria, quindi se vi trovate da quelle parti andate assolutamente a vedere il suo live. E anche il 9 agosto gli Ezra Collective, che perderò anche in questa occasione, straordinario, insieme a questi artisti stranieri, Ezra Collective, Johnny Marr, tanti altri, John Legend, Marcus Miller, Sebastian Tellier, ci sono anche altri artisti italiani, tra cui Gaia Rollo, Satan Tango, che sono tra i protagonisti quest'anno, insomma, gruppo che sta facendo parlare di sé moltissimo. E Kyoto, Gaia Rollo, artiste che abbiamo conosciuto anche qui e spero vi siano piaciute attraverso questo programma. Un altro disco che ci porta in quel mondo un po' malinconico ma anche piacevole, Calvin Ellis, Rio 18, Como Te Amo, il single da

state ascoltando To Tape, l'ultima puntata della nona stagione in cui stiamo ripercorrendo le fasi, alcune fasi di questa stagione, ma nella seconda parte, quindi i primi sei mesi del 2026, e con dischi quelli più rappresentativi di questo percorso. L'altra parte della nona stagione l'abbiamo ripercorsa attraverso poi l'ascolto dei dischi più rappresentativi del 2025, che abbraccia ovviamente parte di una stagione e parte di un'altra, come succede ogni anno. Queste cose un po' confusionarie perché siamo a cavallo tra un anno e un altro, quindi dividiamo in questo modo. Quindi questa stagione si concluderà in questa puntata con, stiamo ascoltando un po' di dischi appunto che hanno segnato i passaggi, come quello di Sacro Bosco, Dreamlike Places, un nuovo album del producer italiano che a proposito di pedagogia, ecco, ne ha da insegnare parecchio attraverso il suo modo di concepire la musica elettronica, molto minimal, che però ha anche un po' una ispirazione anche nella musica techno, lavorata in una maniera diversa, in una maniera sicuramente appunto più morbida, più minimal, come si direbbe. Subwave Surfer è questo il brano che ho scelto da questo album, appunto Dreamlike Places. Sacro Bosco, di Sacro Bosco ne abbiamo parlato anche, vi ricordo che c'è sul sito totape.it, ci sono anche i podcast e non soltanto, ma anche gli audio racconti, cioè quindi sono estratti soltanto la parte in cui gli artisti e le artiste che hanno partecipato, che sono stati ospiti a questo programma, raccontano il loro disco attraverso poi l'ascolto di alcuni brani. C'è anche la parte in cui Sacro Bosco ci parla del suo Dreamlike Places. Ancora musica, ancora dischi che hanno rappresentato il passaggio, come questo degli Alting Un, non solo Sacro Bosco ma gli Alting Un, a proposito di musica ispirata alla musica anatolica. Alting Un, che tra l'altro saranno in Italia il 2 e il 3 luglio, il 3 luglio al Sexto Unplugged, un altro festival in cui parteciperanno Disney Puritans, il Mago del Gelato e tanti altri, festival rappresentativo di quello che è il mondo dei festival in Italia. E devo dire che per fortuna sempre di più comunque il pubblico partecipa ai festival. Diciamo che c'è poi anche il discorso dei grandi eventi, che le esperienze, io non parlo di quello, ma dei festival che sono fatti effettivamente per vivere la musica al 100% e in prima persona.

a una delle voci più rappresentative della musica anatolica che loro hanno voluto appunto omaggiare attraverso questo album, Nezhet Ertaş, leggendario cantautore e virtuoso del baglama, è stato appunto icona della musica folk tradizione anatolica. Altingun, che come detto prima saranno presenti al Sexto Unplugged da questa edizione del 2026, anche loro olandesi di origine anche totalmente europei, ecco appunto, quindi comunque sono collegati a ciò che raccontano nella loro musica attraverso quindi le loro in parte delle loro radici. Sexto Unplugged sarà anche presente Apparat con il nuovo disco Hume of Maybe. Altro disco che ha segnato questo percorso è l'album Live dei Mombao.

che beca, me oiarda full of lady, figli ama, chiama besti, tessi, tessi, mare, maressi, e adoro stus maximus, srezze moie purorà, hissum, kissum, vapula vissum, hissum, kissum, vapula va. Pula va.

disco live col punto interrogativo che mette comunque al centro l'interazione tra i Mombao e il pubblico stesso. L'abbiamo ascoltato anche in questo Issum, comunque un disco registrato fondamentalmente dal vivo, poi con qualche sovraincisione, ma la base è quella lì e serve per appunto descrivere quello che è il rapporto e vuole essere il rapporto tra i Mombao e il pubblico. È un'interazione, una cosa unica, per cui diventa una cosa unica. I Mombao che saranno in giro in Italia anche a luglio al Tre Giorni Festival e poi anche al Push Festival il 24 luglio, 25 e 27 al Trieste Love Jazz. Saranno presenti anche loro, quindi sicuramente da seguire. Chissà questo collettivo 15-15 franco-polinesiano se sarà in Italia. Devo controllare, ma non credo, purtroppo.

Non sono in Italia purtroppo, è un live che andrei sicuramente a vedere di questo collettivo franco-polinesiano che mescola influenze diverse, un disco che vuole raccontare una isola immaginaria della Polinesia e in cui poi i suoni in realtà però si rifanno moltissimo anche ai generi musicali che troviamo in Sud America, ad esempio come la batucada, che è uno stile musicale derivato dal samba brasiliano e che chiaramente è radicato nella cultura africana, perché è chiaro che la maggior parte delle musiche del mondo, di una buonissima parte del mondo, arrivano dall'Occidente, tutta la zona ovest del mondo arrivano dall'Africa e poi sono state poi modificate con quello che, come succede quando si mescolano le varie etnie e tradizioni musicali, e questo è il bello dell'evoluzione della musica in generale, del suo percorso, ma che sono collegate chiaramente a un percorso storico umano non proprio bellissimo per una parte della popolazione, in particolare dell'Africa. Ma questo disco qui però ci porta nella storia bella di quello che poi, cioè dall'etame nascono i fiori, succede anche in questo caso, quindi le influenze musicali e le brutture del mondo possono essere trasformate attraverso la musica, raccontate attraverso la bellezza della musica. E 1515 è il disco, si chiama Marara, che raccontano quindi questa storia attraverso poi le influenze varie che vogliono mescolare. Segnalazione di altri festival, in particolare diciamo il River Rock Festival, non è tanto un festival per la lineup, non è da pubblico di 2Tape, mettiamola così, ma c'è una Montoya DJ set il 25 luglio, Montoya che ha pubblicato il nuovo disco, si chiama Taita, disco di cui parleremo nella prossima stagione insieme a lui. Non siamo riusciti ad agganciarci in questa ultima fase perché lui abita in Italia, ma in questo momento è tornato nel suo paese d'origine, quindi fuso orari eccetera, è stato molto complicato, ci abbiamo provato, lo faremo la prossima stagione. Tinariwen Midiwan Takiadam insieme a José González, con un accento sicuramente diverso.

0: Stavolta ho messo tutto a posto, non lo facevo d'agosto. Non guardarmi sorpreso, solo io so quel che posso, quel che posto, quel che vivo senza sottovalutarmi e sopravvalutare gli altri.
1: Non hai idea di quanto parli.
0: Sospiri eterni fra tutti i problemi emersi. Merci pour tes histoires, mais ne t'inquiète parce que j'ai grandi, hein. Ne reviens plus car toi tu n'aimes même plus. Et moi tout ce jeu vis d'amour, je sais pas dire mensonge.

0: adesso non me lo spiego più.
1: Seconda parte di questa ultima puntata della nona stagione di Two Tape, microfoni sempre Renato Failla. Stiamo ascoltando un po' di dischi che hanno segnato il percorso di questi primi sei mesi del 2026. Del 2025 ne abbiamo già parlato, e quindi nella prima parte di questa nona stagione ne abbiamo già parlato con i dischi più ascoltati nel 2025, essendo a cavallo. Questa è una cosa che ripeto perché magari non è immediata, essendo a cavallo tra due anni, chiaramente poi dividiamo la stagione anche in due parti, così come dividiamo ogni puntata in due parti. La prima parte è già andata, la seconda è qui in essere ed è partita ed è iniziata con Fuego di Mary Bianco, da Rumore Bianco, suo disco di cui abbiamo parlato e abbiamo ascoltato. Lei tra l'altro ci ha anche registrato in esclusiva per Two Tape due brani, Piano e Voce, che abbiamo ascoltato durante il suo racconto di questo album. Quindi ci ha regalato anche questa perla non da poco, che ringraziamo ancora. Mary Bianco, giovanissima, è già veramente più che matura con questo album uscito per Brutture Moderne, quindi Italia, e sia dischi italiani che dischi stranieri, come facciamo sempre. Anche ci sono dei dischi italiani anni che hanno segnato dei passaggi in questa stagione che è stata incentrata in alcune tra i vari temi si è focalizzata anche un po' di più sull'R&B rispetto allo scorso anno, la scorsa stagione. Ovviamente seguiamo anche quello che sono le pubblicazioni, cioè nel senso che non siamo noi a dare ovviamente un indirizzo discografico da questo punto di vista.

lamentarmi con la mia redazione. Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio a Modena vedrà un po' di anche personaggi storici della musica: Diana Krall, Gregory Porter, Moby il 14 luglio, poi abbiamo Jean-Michel Jarre il 18, Joe Stone, grandissimo, Jamie Cullum e tanti tanti altri in questo festival dal 13 al 18 luglio a Modena. Poi stavo guardando altri festival, Ferrara sotto le stelle, musica tra l'italiano e straniero, The Notwits e grandi nomi della musica anche un po' fine anni 90, primi 2000, The Notwits, Kings of Convenience, Marlene Kunz, Ministri. Dall'altra parte il Cinzella Festival, che ci regala sempre grandissime emozioni. Quest'anno avrà al Populus il 25 luglio insieme a Kerala Dust, aprirà a Kerala Dust, e poi Indian Wells con Blue Vertigo, che sono ritornati a suonare insieme, sono ritornati a lavorare insieme. Questa è una cosa che comunque fa veramente piacere, non è male, non male, non male. Poi ci sarà anche Niccolò Fabi il 27 luglio. A proposito di R&B, questo secondo album di Shy One, artista londinese però di origini africane, che ha pubblicato il suo disco per la Touch and Base, che è comunità, etichette, tantissimo altro, è appunto il disco dal quale abbiamo estratto Moonlight. Il disco si chiama Mali e c'è moltissimo R&B.

quanto vi è piaciuto questo disco di Alexander Fall, questo disco di debutto pubblicato per la Sonar Collective, anche lui olandese, è un producer al suo debutto in solo, perché insomma ha fatto parte del collettivo, del gruppo Crack Smack, è molto incentrato sulle produzioni da club. In questo disco invece spazia moltissimo, andando dal jazz all'hip hop, alla lo-fi beat e tanto altro, il soul. Un disco veramente, si chiama Alchemist Alexander Four, un disco che porta dentro tutta una serie di influenze che hanno tracciato il percorso di tantissimi produttori che hanno voluto incentrare il loro percorso sulle produzioni basate moltissimo anche proprio sul looping, sul sampling, e quindi artisti come Mr. Scruff, Crowder Dorfmeister ad esempio, e poi c'è in questo Alexander Four, invece ci sono delle influenze che arrivano anche sulle produzioni dei Salt, del collettivo un po' sconosciuto nella maggior parte dei membri, però sappiamo Deus Ex Machina, In Flow, che è stato poi addirittura anche accusato e denunciato pubblicamente proprio tramite la musica da Little Sims nell'ultimo disco Lotus, in cui parla proprio esplicitamente nel brano di apertura, se non sbaglio, parla esplicitamente del comportamento che ha avuto In Flow, che ha chiesto sostanzialmente dei soldi in prestito a Little Sims e che non ha mai restituito. Tra l'altro Little Sims, che è stata una delle voci principali del progetto Salt, che poi di cui si è parlato, è venuta fuori anche perché serviva ad aumentare da un certo punto di vista anche l'hype che c'è stato sempre dall'inizio. Le produzioni bellissime, dischi stupendi, però ecco, insomma, è sempre meglio dividere l'artista dalla persona, perché in certi casi poi ci si rimane veramente molto molto male. Continuiamo ad ascoltare alcuni dei dischi più rappresentativi di questi primi sei mesi del 2026. Athabasca, il brano si chiama Cameo.

0: esordio discografico, anche questo molto molto bello, affascinante collettivo musicale italiano. Il marzo di quest'anno è uscito l'album che si chiama Atabasca per Killer Groove Records, un album appunto che mette insieme tutte le caratteristiche belle della musica cinematica, in cui si mescolano il funk, la psichedelia, i suoni un po' desertici, a proposito anche di Crumbin, che non so se ho nominato prima parlando di Alexander Ford nel disco Alchemist. Le influenze ci sono anche lì, dei Crumbin, e quindi della musica in un certo senso desertica. Killer Groove Records ce la posso fare. In questa puntata numero 40 della nona stagione di Tutte Hip ci sono anche loro, che hanno rappresentato il percorso di questi primi 6 mesi sono tra gli album che hanno rappresentato questo percorso di questa prima parte del 2026. Loro saranno in giro, ci sono delle date a luglio, il 3 luglio Riviera Jazz e Blues Festival a Varazze, Psycho Hill Festival ad Arezzo il 4, e poi il 19 agosto a Transumare Festa Roseto degli Abruzzi. Magari usciranno altre date, chissà, chissà, altri festival di riferimento. E per quanto riguarda anche Tutte Hip, io sto andando un po' a caso, da un punto di vista cronologico, perché non vorrei perdermi poi i festival, quelli importanti che devono essere assolutamente segnalati. Un altro posto per cui mi perderò gli Ezra Collective è il Festivalle, che è un altro festival importante in Italia. Sono 10 anni di festival, dal 7 al 10 agosto alla Valle dei Templi ad Agrigento, quindi un posto incredibile che già da solo così funziona benissimo, perché è un posto veramente magico, straordinario. Pensate un po' ad ascoltare, a vedere gli Ezra Collective con sullo sfondo la Valle dei Templi, Green Tea Peng, Apparat, abbiamo nominato prima anche, sarà ovviamente in altri festival, abbiamo nominato prima Mace e poi tantissimi altri, Joss Berry, Banda Maie, insomma Butterfunk Family, insomma veramente un festival per tutti i gusti, come si direbbe, ma gusti di un certo tipo, perché insomma non vogliamo, in un certo senso, da un punto di vista pratico e umano, come si dice in gergo tecnico, sbracare. Non vorremmo assolutamente sbracare, quindi comunque sempre personalità, sempre musica di personalità, e con personalità come questo disco di Fle, solista Honora, questo è Maggot Brain.
1: Because, ladies and gentlemen, you have knocked her up. I have tasted the minds of the maggots of the universe, but I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own

l'altro questo qui è un brano che ha un effetto stereo incredibile, stupendo. Quindi se state ascoltando questa puntata con un impianto stereo, quindi non dal telefono, o comunque con delle cuffie o degli auricolari, quindi avete di più la possibilità di percepire le caratteristiche le caratteristiche stereo di questo brano, insomma, vi ha accolto sicuramente ancora con più profondità, come vi accoglie questo brano di Dale, di Diego Ceo, Of Wood, Seed and Wind, che abbiamo ascoltato tanto, di cui ne abbiamo parlato.

0: State ascoltando To Tape, l'ultima parte dell'ultima puntata della nona stagione di To Tape. Microfoni sempre Renato Fail. Anche quest'anno vi è toccato ascoltare la mia voce, i miei sproloqui, e spero anche però qualche informazione, qualche notizia, qualche racconto che vi ha potuto in qualche modo incuriosire, permettere anche di approfondire alcuni temi, alcuni ascolti, conoscere cose, dischi nuovi, album nuovi, persone nuove, generi nuovi e tanto tanto altro, di nuovo approfondire qualcosa che conoscevate poco. Come il Lero Lero, spero di avervi fatto conoscere un gruppo dalle potenzialità enormi, nel senso che c'è già un livello musicale di conoscenza, di cultura enorme, ma non è finito, non è un progetto arrivato che non può dare altro ancora. Per il momento ci ha dato questo album bellissimo che si chiama Lero Lero, di cui abbiamo parlato con loro in occasione di una loro live, un evento, loro concerto dal vivo, e loro abbiamo anche ascoltato in quell'occasione alcuni brani registrati dal vivo durante quel concerto. Quindi trovate sul sito totape.it nella sezione podcast e interviste, trovate anche quella e Lero Lero, quindi soltanto quella parte, perché chiaramente gli audio racconti, le interviste, noi le mettiamo all'interno di ogni puntata, però se volete poi ascoltare soltanto quella parte, ci sono le parti estratte che trovate pronto nella sezione podcast e interviste, da aggiornare perché le ultime ancora non sono state inserite, ma comunque insomma c'è tutto quello che riguarda il mondo di To Tape, buona parte del mondo di To Tape. In quest'ultima parte ancora musica da ascoltare, dischi, EP e varie che hanno percorso questa strada insieme a noi, che ci hanno permesso di ascoltare nuova musica bellissima come questa di Jargo, Vacanze di massa, per il genere umano, il nuovo EP che inizia proprio con questo brano stupendo.
1: Sono andati via tutti. Io cammino da solo. Oggi è il mio compleanno.

Sempre qui a To Tape dopo aver ascoltato Giargo, il nuovo singolo di Prima Stanza a Destra, l'unico ricordo Prima Stanza a Destra che sarà presente al Viva Festival, altro festival del sud, altro festival italiano, bello, sempre bello corposo, Birth il 31 luglio, Giorgio poi, Eva Blue, Polo and Pen, Ok Giorgio, e poi il 1 agosto Prima Stanza a Destra, appunto John Glazer in esclusiva nazionale, insomma artista pazzesco, incredibile. L'ultimo disco abbiamo ascoltato Ribbon, ci è piaciuto molto, Estremo, poi Dark Side, Estremo un altro un altro progetto musicale, non era un aggettivo, Dark Side, Sofia Cortesis, il DJ set di Sofia Cortesis che abbiamo incontrato ultimamente nel suo DJ Kicks, nella sua compilation per la DJ Kicks, e poi Overmono e DJ Set, anche poi il 2 agosto Max Cooper, quindi è un appuntamento all'alba in questo caso, che unisce musica elettronica dal vivo e una colazione, un'atmosfera suggestiva e arriva al mare, visto che ultimamente vanno anche di moda intanto i, come si chiamano, il soft clubbing, cioè DJ set durante non l'aperitivo ma il cosiddetto brunch, o comunque durante la mattina, metà mattinata, prima ora del pranzo, il cosiddetto momento in cui si fa musica, socialità, in un momento diverso, scusate, un momento in cui si fa colazione ma con la socialità costruita su temi e ambientazioni e ritmi diversi, ecco il soft clubbing, e molti artisti anche italiani tra cui Cosmo hanno deciso di mettere in pratica questo modo di riunirsi, nuovo modo di riunirsi invece di concludere come se fosse un momento in antitesi con quello che è un po' anche la cultura del rave, cioè chiudono, fanno le varie giornate, gli after hour, chiudono nelle mattinate, invece questi DJ set, queste esibizioni iniziano proprio la mattina presto, però danno il là all'inizio della giornata, che può essere un punto di vista molto interessante, chissà, vi farò sapere quando vedrò e spero di riuscire ad arrivare in tempo a quello di Cosmo al Color Fest il 12 agosto. Intanto Maria Evangelista, erano partiti due brani insieme, lo facciamo ripartire. Maria Evangelista con Di Arabi dal suo disco, si chiama Da Capo.

questo è il disco solista di debutto, solista di Mario Evangelista, abbiamo conosciuto soprattutto con i Pitch Torch, e questo album in cui lui descrive il suo rapporto con lo strumento, il suo strumento principale, con le sei corde, e lo esprime attraverso delle composizioni che sono molto morbide, molto distensive, che permettono anche di potersi concentrare di più anche su quelle che sono le melodie, le armonie che vengono costruite con le sei corde, anche con sei corde di tipologie diverse, ed è uno di quegli album che possono essere posti in diversi momenti anche della giornata, ma anche delle stagioni, no? Ci sono dei dischi che sono perfetti per un periodo, per un certo momento sia del giorno che anche dell'anno, di stagione, con l'inverno, con l'estate, eccetera. Questo disco si appoggia veramente su tantissime frequenze diverse, ambientazioni diverse, poi ovviamente anche un discorso soggettivo. A me è capitato, questo non è per fare pubblicità, con un piccolo EP che ho pubblicato, anche questo soltanto di musica strumentale, di chitarra, che è stato composto, che ho composto in gran parte, una buona parte davanti al mare, è stato composto, registrato. E alcuni commenti invece hanno evidenziato quanto quel disco fosse perfetto davanti a un camino d'inverno. E questo è il bello, per dire che il bello della musica è che anche i sentimenti che può provocare l'ascolto di un disco, di una canzone, sono diversi, sono soggettivi e possono dare delle letture differenti. Questa è una cosa molto molto bella. Noi continuiamo ad ascoltare musica qui a To Tape, ad ascoltare un disco di Calab e Baba Sissoko, che è questo qui, Danny Furla, da Folibà.

Con Calab, Baba Sissoko, con Foliba, anche loro protagonisti di questa nona stagione di Two Tape. Nell'ultima parte c'è stata anche una intervista fatta ai due dopo la listening session di questo album, e troverete la puntata intera in podcast sul Mixcloud Two Tape Radio Show, ma poi troverete anche la parte estratta da quella puntata con soltanto l'intervista nella sezione podcast e interviste del sito twotape.it. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e di questa nona stagione, quindi ci sarà il break, la pausa estiva come ogni anno. Twotape ritornerà per la decima stagione, raga. 10 stagioni, mica da poco. Da metà settembre in poi gli aggiornamenti poi arriveranno man mano che, insomma, si ricostruirà tutto quanto. Ci sarà anche una sigla nuova, chi lo sa, se magari volete contribuire a comporre la nuova sigla, che come sapete spesso è fatta di collage che arrivano da dischi che ascoltiamo, da interviste, da voci appunto dei protagonisti veri di questo programma, che sono coloro che poi scrivono i dischi e compongono e producono i dischi che noi facciamo ascoltare. E quindi, se volete partecipare, dare un vostro contributo, una segnalazione, fai la @twotape.it, oppure sui social Twotape Radio Show, Facebook e Instagram, e stessa cosa per Renato Failla. Ci sentiremo comunque in qualche modo tra il sito twotape.it, la newsletter, i social, eccetera, quindi comunque rimarremo in qualche modo in contatto. Vi auguro una buona estate, spero la passiate nel migliore dei modi, e senza fare una serie di ringraziamenti eccetera, voglio lasciarvi con questo brano di Lakeisha Benjamin dal suo ultimo album. Tra l'altro lei è stata anche in Italia di recente, l'album si chiama We Dream, il brano si chiama Mi Gente, quindi la mia gente, che in qualche modo siete voi. E quindi grazie mille, mi raccomando, fate i bravi per tutta l'estate, eh? Noi ci rivedremo dopo settembre, ciao.